0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno, sono le

0: se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Chi

0: Mika ed Alfio Battaglia.
1: Sì, ieri sera.
0: Sì, sì, all'andata che ritorno.
1: Come è andata?
0: Dalla festa di Marco e Raff.
1: Come è andata?
0: Bene, bene, abbiamo parlato, abbiamo trattato un argomento, un solo tema, di cui ti vorrei mettere al corrente tra poco, dopo la sigla.
1: Ah, ok, ok.
0: Ti vorrei mettere al corrente sul tema che abbiamo trattato ieri sera.
1: Va bene, lo voglio sapere. Infatti non vedo l'ora di avere, insomma, qualche aggiornamento rispetto alla serata.
0: Sì, sì, sì.
1: Sono le 7:01, grande movimento in strade e autostrade stamattina, più del solito.

0: Però questa curiosità ma non ci ammazzare. Allora io Pica, mamma mia, ieri abbiamo parlato a lungo della masturbazione maschile e di quanto la pratichiamo. Abbiamo scoperto che Pica è un grande praticante.
1: Beh, ma immagino
0: Alfio,
1: anche tu, Pippo.
0: Un po' meno.
1: È inutile girarci attorno, credo sia un argomento.
0: Ci siamo detti
1: abbastanza.
0: No, abbiamo parlato proprio di tutto il viaggio,
1: sì,
0: questo. Tu quante te ne fai, tu ne fai, tu non ne fai.
1: Avete stabilito un numero preciso a testa?
0: No, non abbiamo stabilito un numero. Nessun numero preciso. Tu la pratichi?
1: Allora, Pippo, questi saranno anche fatti miei. Però posso dirvi con certezza.
0: Che c'entra? Scusami,
1: perché
0: noi, tu vuoi sapere noi di chi abbiamo.
1: No,
0: ma
1: guarda,
0: l'argomento è stato quello.
1: Ne ho parlato qualche giorno fa con un amico mio carissima, è un'amica.
0: Ah, vedi?
1: E di questo parlavamo, del fatto che per gli uomini è quasi un fatto fisiologico normale, per le donne anche
0: no, per
1: un po'
0: non
1: meno.
0: Non tanto, lo sai?
1: No, Pippo?
0: No, ultimamente no.
1: Pippo, ma non si lascia andare questo uomo qui. Facciamogli un po' di popi popi e lasciamolo andare.
0: Ma
1: aspetta,
0: lascia,
1: fammi fare un po' di popi popi fatto bene.
0: Ma che uova, prima mattina. No. Ah. Dai, ferma!
1: Guarda i tacchi!
0: No, guarda, stanno guardando altro, non i tacchi.
1: Ragazzi, ho tutto il corpo danzereccio.
0: Esattamente, ballavate parecchio, diciamo.
1: Allora, noi vogliamo pesare meno sul mondo e speriamo che quando il mondo ci ascolta pesa davvero meno, perché abbiamo una notizia che di per sé è molto triste.
0: Triste.
1: Ma noi cerchiamo di alleggerirla.
0: I bar chiudono. Si chiudono sempre più bar in tutta Italia.
1: Ma sì, e chiude il
0: 11
1: bar
0: al giorno,
1: più
0: tipo.
1: O meno.
0: Mamma
1: chiude
0: mia.
1: Il bar sotto casa, il bar di quartiere, il bar di città, insomma.
0: L'altro giorno ho visto una signora, credo abruzzese, uh-huh, che ha un bar e lei ha 102 anni e va tutti i giorni ad aprirlo. E
1: vedi?
0: Lavora ancora nel bar la mattina alle 5, sempre lì, fino alle 7 di sera. Aperto.
1: Diciamo che.
0: Diventa 102 anni, ragazzi, incredibile.
1: Diciamo che a pesare.
0: Ed è la ricetta della sua vita.
1: È la ricetta della sua vita, perché si tiene in vita grazie a questa passione che poi
0: e
1: ha
0: il
1: suo lavoro.
0: Ha detto che lei non prende nemmeno un caffè perché le fa alzare la pressione, quindi mm-hmm, non può prendere il caffè e non mangia niente nel bar, ma c'erano un sacco di clienti.
1: E allora noi non possiamo arrivare a 102 anni come la signora.
0: Come la signora, esattamente.
1: Soprattutto per la seconda, il non mangiare niente. Allora, a pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, ve lo diciamo giusto per essere chiari e precisi rispetto alla notizia, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre di più all'e-commerce per accorciare i tempi. Però noi stamattina vi facciamo una domanda molto più semplice: avete un bar di fiducia? La mattina sono tanti bar, Pippo, che ci guardano, che sono sul 158 e che ci ascoltano
0: che
1: pure.
0: A me l'idea che certi bar un giorno possano chiudere mi viene proprio
1: il magone.
0: Ma proprio
1: io è come se vivessi due vite parallele, una vita qui a Napoli e una vita nel mio posto che è Nocera, che è Pagani,
0: sì, sì.
1: Il mio posto
0: e
1: d'origine.
0: Anche Pica non ha il bar, se fosse per Pica chiuderebbero tutti.
1: È vero, invece esatto. Io ho il bar di fiducia, ne ho almeno due di là e
0: non
1: almeno due qua.
0: Non spende un euro manco se gli infilano. Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, noi abbiamo il bar di fiducia, Pippo, tu ce l'hai a Salerno?
0: Io
1: quanti?
0: A
1: almeno
0: Salerno.
1: Due?
0: No, ce l'ho. Allora, per la prima colazione ce n'ho un paio
1: anch'io.
0: Per il caffè un altro paio.
1: Ok.
0: Per l'aperitivo un paio. Sono sei bar diciamo che frequento.
1: È bello, no? Quando entri nel bar e ti dicono ciao Cesare, da quanto tempo?
0: Come no,
1: tipo ieri non sei venuto.
0: Sanno già quello che vuoi.
1: È meravigliosa
0: per dire,
1: questa
0: Antonio,
1: cosa.
0: Antonio, no? Del bar,
1: sì,
0: qui vicino.
1: Anche qui?
0: Stamattina io prendo, sai, il caffè col dolcificante.
1: Certo.
0: Mi ha fatto il cappuccino e già ha messo il dolcificante dentro.
2: Vedi?
0: Ha detto Pippo già sai, nel senso
1: amaro,
0: che te l'ho già messo.
1: Ho zuccherato.
0: Sanno già quello che prendi. Questo è un momento di confidenza bello.
1: Quel
0: no?
1: Momento di
3: confidenza. Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino.
1: Anche
3: ma
1: oggi?
3: Hai il ciclo?
0: No, era
1: adesso
0: ieri
1: verifichiamo,
0: il ciclo, è passato stamattina.
1: Quindi è bella quella situazione di confidenza, di familiarità che si crea con il barista o con la persona che si occupa del bar, del vostro bar di fiducia. Avete il bar di fiducia? Quante volte andate al bar durante la giornata? Al mattino prendete il caffè, il cappuccino, la colazione al bar? Vogliamo parlare di questo con voi
0: di
1: oggi.
0: Di questo 347 490 0042. Ripeto, 347 490 0042. Qual è il vostro bar di fiducia? Quanti caffè prendete fuori al bar?
1: Uh-huh.
0: In genere ormai uomini e donne è la stessa cosa. Una volta
1: sì, non c'è distinzione.
0: Fino agli anni 80 diciamo erano
1: pure
0: più
1: 90.
0: Gli uomini a frequentare i bar.
1: Pure 90.
0: Le donne
1: dai,
0: un po' meno, non ci andavano per
1: no,
0: una certa.
1: Perché c'erano quei circoletti esclusivi
0: maschili,
1: solo per gli
0: troppo
1: uomini.
0: Troppo maschili, esattamente. Allora, inviate i vostri messaggi, vi aspettiamo qui a Radio Kiss Kiss come sempre per commentare. Grazie, andiamo sul la doccia.
4: Le canzoni. Sotto la doccia.
5: Soffro lo stress.
6: Sono stanco e fuori forma.
1: Bello questo pezzo, non lo ascoltavamo da un po' di tempo. La meraviglia di Radio Kiss Kiss è che vi fa ascoltare tanta musica nuova, i pezzi più forti del momento, ma anche la musica che va un po' indietro nel tempo, e questa è del 2001.
0: Lui adesso è diventato Piero, il nostro collega, sai, ha tolto il posto a Flavia e Mary. Sì.

0: 26 anni fa, 25 anni fa, questa canzone ebbe un successo strepitoso. Fu proprio il tormentone dell'anno,
1: Sì, il tormentone assoluto. Di quell'anno lì, di quell'estate lì. Allora, sono le 7:10 e noi siamo pronti a fare una cosa importante.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Allora, abbiamo già un bel gruzzoletto di ascoltatori, tra cui Pescara, sono quelli che hanno interagito sul bar di cui parlavamo e sulla chiusura dei bar. Tra loro adesso peschiamo qualcuno, lo chiamiamo e se risponde esattamente, ovvero ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, festeggia con noi i 50 anni di Radio Kiss Kiss che ricorrono proprio in questi giorni. Nella seconda metà di settembre, 50 anni fa, nasceva Radio Kiss Kiss e la festeggiamo regalando ai nostri ascoltatori una t-shirt celebrativa di questo cinquantennio.
1: E quindi siamo pronti subito a far partire la prima telefonata, così totalmente a sorpresa.
3: Pronto?
0: Non è lei, la signora si incunea sempre.
1: Aspetta, eh.
0: Esatto, si infila sempre, ma non è lei.
3: Pronto?
1: Pronto, come ti chiami? E dai, mi hai fregato, ma questa non la conoscevo.
3: Pronto?
0: Ciao!
1: Ciao, come ti chiami?
3: Ciao, mi chiamo Rosy, buongiorno.
0: Buongiorno, Rosy.
1: Che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Brava. Ma brava, Rosy! Hai vinto la t-shirt dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, sei contenta?
3: Contentissima, visto che io ho 50 anni.
0: Ma sei perfetta,
1: vedi?
0: Brava.
1: È anche il tuo anno importante, no?
3: Assolutamente sì.
0: Di dove sei? Di dove sei, Rosy?
3: Allora, sono di Pistoia.
0: Di Pistoia, ti arriverà direttamente a Pistoia la t-shirt, va bene? Noi ti diamo un bacio grande, complimenti.
1: Kiss kiss a te, complimenti.
3: Grazie,
0: ciao,
3: Rosy.
0: Grazie, ciao. Kiss kiss a te, ciao.
1: Sei cretino. Signora!
2: Rispondi e vinci! Let's go!

Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi.

0: Kiss, ancora buongiorno. Adriana, la tua testa è a posto stamattina?
1: Abbastanza, nessuno ancora. La tua a posto?
0: La mia per il momento
1: anche
0: sì.
1: Anche perché a te per fare un taglio occorrono più tagli.
0: Più tagli. Ieri sera Ciro Di Mattola ho detto, la vuoi una testata? Uh-huh. Eravamo lì davanti al bar e ho detto, vorrei come ti do una testata? Lui ha detto, no, questo capo che tiene, meglio no.
1: Io attendo la testata a Ciro.
0: Ah sì?
1: A Ciro Di Mattola, sì.
0: Va
1: sì.
0: Bene, gliela darò.
1: Prima o poi gliela darai. Allora, stiamo parlando di bar, del fatto che pare stiano chiudendo, ma questo non lo diciamo noi, ai noi.
0: 11
1: ma lo
0: al giorno in Italia.
1: 11 sì.
0: al giorno, chiediamo a Marta da Busto Arsizio se dalle sue parti ha chiuso qualche bar. Ciao Marta!
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno. Chiudono i bar anche dalle tue parti, Marta?
2: Ma hanno chiuso dalle nostre parti sì, ma già l'anno scorso qua nella zona. Adesso ci siamo spostati al bar vicino alla scuola dove va il mio figlio, che vi ha mandato il messaggio.
1: Però si rompe un pezzettino di cuore quando il bar di fiducia e il bar...
2: Sì.
1: È vero?
2: Sì, è vero, anche perché era vicino a casa.
1: Vicino a casa.
2: Volevi, non avevi dei problemi, conoscevi tutti.
1: Conoscevi tutti, e quello è il senso, sì, il senso sì, di sì. familiarità.
0: Ma noi, io per esempio, dove vado in palestra, fuori c'è un bar che ha chiuso. Sì, esattamente. Sì. Quando ha chiuso quel bar ci siamo sentiti disorientati perché il bar più vicino era un po' distante, bisognava andare in macchina.
2: Certo.
0: E l'altro ancora
1: vedi.
0: Più vicino era proprio brutto.
1: Sì, sì, sì, si avverte quel senso di smarrimento, di disorientamento, no? Per una serie di cose, tra cui le abitudini. Siamo esseri abitudinari.
2: Esatto.
1: Tu la mattina
2: esatto.
1: vai al bar ogni giorno, cioè prima di uscire, cioè appena esci di casa?
2: No, tutti i giorni no. In base al tempo che abbiamo con il figlio che lo accompagniamo a scuola, non sempre gli usciamo, però ci piace, vero Carlo?
0: Sì, a Carlo piace.
1: Ciao Carlo!
0: Andare al bar.
2: A Carlo, cosa piace a Carlo? Lingue di gatto. Le lingue di gatto.
0: Le lingue di gatto.
1: Le lingue di gatto.
0: Cioè lui mangia...
2: Ma vai al bar lo sanno che Carlo prende sempre le lingue di gatto.
0: Cioè lui la mattina si sveglia con quel pensiero che vuole le lingue di gatto.
1: Le lingue di gatto sono quelle al cioccolato?
0: È un biscotto.
2: Sono quelle senza niente, no? Sono proprio i biscotti sottili.
0: È un biscotto
1: sì,
0: sottile,
1: sì, ho capito,
0: sottile.
1: Capito, quello sì. sottilissimo.
0: È quello lì la lingua di
1: Va
0: gatto.
1: Va bene. Allora, ciao Carlo, ciao Marta, buona giornata, buona scuola. Kiss Kiss a voi, state sempre con noi.
2: Grazie.
0: Baci, ciao, ciao. Grazie a voi, grazie. Kiss Kiss a voi.
1: Abbiamo Stefano da Belluno. Ciao Stefano, benvenuto su Kiss Kiss.
3: Buongiorno, ascolterò il Kiss da 50 anni.
0: No Stefano, ma non è il gioco questo.
1: Però ci fa piacere.
0: La t-shirt non ce
1: sapendo.
0: L'abbiamo da regalartela, mannaggia.
3: Che bella figura ha fatto.
0: No, hai fatto una bellissima figura invece, perché sei stato perfetto. Poi che tu ascolti Radio Kiss Kiss magari è vero da un po' di anni, giusto?
3: Da un bel po',
1: Da quindi nel dubbio.
3: Seguo anche nei social anche, quindi.
0: Ah, ci segui anche nei social.
1: Anche sui social,
0: che
1: bene.
0: Bello, ci fa molto piacere. Benvenuto.
1: Allora, caro Stefano, sei abitudinario? Hai un bar di fiducia? Vai tutti i giorni al bar?
3: Non ne ho uno solo, ne ho diversi perché lavorando per una latteria, su certi naturalmente bevo solo caffè e cappuccini.
0: Ah, vedi?
3: Su altri anche aperitivi.
0: Ah, quindi tu bevi caffè e cappuccini dove sai che il latte è quello tuo?
3: Esatto.
0: Perché lavori per la latteria, sai che il latte è buono. Adriana, tu lavori con la latteria? No.
1: Ah, ci ho lavorato in passato.
3: Da un bel po'.
1: Avevamo una collab.
0: Con la latteria lavora.
3: Da un bel po'.
0: Sì, da un bel po'.
1: Da un bel po'. Allora Stefano, hai detto una cosa giusta, anche noi, cioè Pippo ed io abbiamo detto di avere almeno 4 bar a testa di fiducia in diverse città, no?
0: Sì,
1: però
0: a seconda
1: vero,
0: delle cose di cui facciamo uso.
1: Esatto,
0: no?
1: Anche l'aperitivo, anch'io ho il mio bar di riferimento per l'aperitivo, e tu l'hai detto prima, c'ho quello per il latte e quello per l'aperitivo, è vero?
3: Esatto.
0: Sì, assolutamente, ma ci sta, perché poi non è detto che chi fa una buona colazione faccia anche un buon aperitivo. Cioè, i bar adesso sono specializzati in delle cose, no?
1: Sì, sì.
0: Tutti
1: anche
0: i locali,
1: per un fatto
0: sì.
1: di atmosfera. Ci sono dei bar che sono prettamente mattutini e dei bar invece che si prestano più alle luci serali.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Va
0: poi
1: bene.
0: Ci sono quelli bravi che fanno bene entrambe le cose.
1: Tutte le
0: sono
1: esatto.
0: poche. Esatto. Allora, grazie esatto. mille a te, caro, è stato un piacere conoscerti.
3: Grazie mille a voi.
0: Un
1: ciao
0: abbraccio,
1: Stefano.
0: Saluti.
3: Siete i grandi.
0: Grazie
1: chi
0: Stefano.
1: A te.
0: Salutaci Belluno. Abbiamo Antonella da Sivari. Ciao,
1: ciao
0: Antonella.
3: Esatto.
2: Ciao Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Ciao, che piacere.
0: Ma che bel
2: buongiorno.
0: Giro d'Italia che stiamo facendo. Belluno, Busto Arsizio, Sivari. Benvenuta a te. Tu hai il bar di fiducia a Sivari?
2: Allora, io ho il bar di fiducia, sì, ce ne sono tanti. Vabbè, io ne ho uno e mi trovo bene.
0: Ci vai sempre a fare colazione?
4: Sì, non tutti i giorni, però sì, ci vado spesso anche per altre
0: È lo stesso
4: cose.
0: Bar dove fai anche aperitivo qualche volta?
4: Sì, sì, vedi? Sì, sono amici e sì, ci andiamo spesso anche per l'aperitivo.
0: Pure per l'aperitivo.
1: Antonella, e quando vai in questo bar, visto che ti conoscono, provi soddisfazione quando chiedi il solito o quando loro lo dicono a te?
4: Sì, è la cosa più bella, perché bello. Comunque ti senti
1: ti senti accolta,
4: comunque si ricordano di te, quindi fa piacere, almeno a me fa piacere.
0: Bisogna dire che per certi retaggi culturali c'è una parte del nostro bellissimo sud dove noi viviamo in cui le donne sono arrivate un po' tardi nei bar, perché una donna vista nel bar era una donna considerata di facili costumi, diciamo. È vero?
4: No, ma ti assicuro che ancora adesso, alcuni paesi
1: piccoli
0: Sì, ci sono
4: in alcuni
0: dei retaggi.
4: Piccoli borghi, piccole cose, ancora la donna che va al bar, o la donna che addirittura fuma la sigaretta, per assurdo.
0: Fuori al bar non è vista di buon occhio.
4: Sì, ancora, ti assicuro che ancora.
0: Anche nel paese di Pica, Pica vive così, lui vanno al bar, le donne della casa non vanno a prendere il caffè al bar.
1: Perché poi ci sono ancora dei bar, appunto, in questi piccoli centri che abbiamo citato, dove ci sono soltanto uomini.
4: È vero.
1: Che giocano a carte. Che stanno lì.
0: Io vedo anche dei bar adesso dove ci sono solo donne.
4: È vero.
1: No, ho detto nei piccoli centri ancora ci sono solo uomini. Vabbè.
0: Perdona Pica che non sa quel che fa, che ti mette la tua voce. Antonella, perdonaci.
4: No, figurati.
1: Antonella, da quanto tempo ci ascolti?
4: Da tanti anni. Io quando vado a lavoro la mattina, subito, è la prima cosa.
0: Siamo la tua sveglia, la tua compagnia quotidiana, il Pippo Pelo Show, e a noi fa molto piacere. Da che ora a che ora andiamo in onda noi? Vediamo se lo sai,
4: dalle 7 alle 9.
0: Ma brava. Che brava, sei preparatissima. Ti regalo io una cosa, regalerei un premio. Va bene.
1: Ti regalo lui una cosa.
0: Un bacio.
1: Che odore di rosa? Rosa non è, indovina cos'è?
0: Cos'è? Un bacio. Ecco, un bacio grande, Antonella.
4: Un bacio a voi.
0: Ciao, chi a te. Ciao.
5: Buongiorno Radio Kiss. Buongiorno. Sono da Vedano. Essendo barista io bevo dai 6 ai 10 caffè al giorno.
1: No.
5: Non posso rimanere senza.
1: Ma non fa bene.
0: Non fa bene alla pressione.
1: Allora la scienza ci aveva fatto sapere in passato che i caffè da bere erano tre.
0: Sono tre, massimo quattro. Quando proprio esageri, uno al pomeriggio, però.
1: Il quattro deve essere deca.
0: Sì.
1: Decaffeinato.
0: È vero.
1: Va bene, allora grazie, perché al nostro, diciamo, appello rispetto ai bar di fiducia state rispondendo in tantissimi.
0: Veramente in tanti.
1: Sentiamo.
6: Grazie. Ormai io la colazione la faccio a casa, ma il bar di fiducia ce l'ho. Va ancora avanti, non ha chiuso.
1: Meno male.
6: Ha tenuto i prezzi. Sì, come una volta, il cornetto un euro, il caffè un euro.
0: Bravo,
7: ma
0: bravo.
7: Meno male.
1: Meno male, sì, infatti.
0: Prego.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Francesca da Modena. Come potrei fare senza il mio bar Mirtilla sulla via Vignolese? Meraviglioso, tutte le mattine non posso partire, non posso iniziare la mia giornata senza prendere il mio cappuccino tiepido scuro.
0: È vero.
8: E deve essere rigorosamente tiepido e scuro.
1: Tiepido e scuro.
0: Adesso invece lo chiedi di latte di?
1: Allora io lo chiedo in genere latte, cioè bevanda, perché è giusto dire bevanda.
0: È la croce dei
1: bevanda
0: baristi.
1: Bevanda alla mandorla oppure
0: mandorla.
1: Al cocco. Rigorosamente fredda.
0: La schiuma. Ma che stai scemo?
1: Cioè quando mi vedono entrare nei bar, oddio.
0: Esattamente.
1: Schiumato.
0: Abbiamo l'ultima barista che a un certo punto Adriana esagerò con le richieste e le disse: ma lei come si permette? La signora di Napoli, la barista di Napoli.
1: Sì, perché io
0: Adriana entrò con la bouche.
6: Mamma Adriana, che bush che hai!
9: E mica solo la bush di Adriana,
1: Ma che, certo, il cappuccino lo bevo con la bush.
10: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre

0: Le mie, dove lo prendo io in genere a Salerno, costa un euro.
1: Un euro?
0: Un euro, sì. Da te quanto costa?
1: 1,20 euro.
0: 1,20 euro. Da me un euro.
1: Ma dove?
0: In un bar della mia città.
1: Ah, in un bar?
0: Sì.
1: Però mediamente il costo del caffè è salito a 1,20 euro.
0: 1,20 euro.
1: Con le dovute eccezioni.

0: my buddies and ready su Radio Kiss Kiss.
1: Rispondi e vinci.
0: Sono le 5.47 di questo mercoledì 30 settembre. Chiamiamo a sorpresa qualcuno tra di voi.
2: Vai.
0: Vediamo se dà la risposta giusta.
2: Vediamo,
0: vai,
2: vai.
0: Sentiamo, Sto chiamando.
2: Squilla?
0: Sì, sento squillare.
2: Oh.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno. Un attimo che facciamo una domanda, se resta un attimo in linea, grazie. Ecco, prego.
3: Va bene.
0: Prego, prego.
2: Allora, Lilli, che radio ascolti?
0: Ma già sai che si chiama Lilli.
3: Buongiorno, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Brava! E certo che so, scusa, ti ho dato io il numero.
0: Ma certo, che brava Lilli, complimenti.
3: Allora.
0: Risposta esatta, Radio Kiss Kiss da 50 anni. Ciao Lilli, buongiorno, sei al lavoro? Cosa fai?
3: Sì, siamo già qua al lavoro, stiamo preparando la lavorazione, quindi...
0: Allora, Lilli, ti ho riconosciuto anch'io perché sei una fedelissima, mandi messaggi.
3: Sì.
0: Ogni tanto, vedi, spuntano anche i fedelissimi che ci scrivevano, ma a me non mi chiami mai, non mi chiami un sacco di persone. Raga,
2: sì.
0: Piano piano, chiamiamo tutti. Intanto, Lilli, complimenti.
3: Ti aggiungi... Grazie, ragazzi, un bacione grande, grande.
0: Grazie.
3: Ti aspetto sempre qui al Capriccio Dolce.
0: Dove siamo?
3: Tutti i pastiglieri.
0: Va bene, va bene, grazie. Grazie, Lilli, da Cava dei Tirreni. Ciao, Lilli.
3: Ciao.
1: Rispondi e vinci.

0: Se Anna, eh? Like a Quested. I mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Bella domanda. L'oroscopo dei mattinieri che prevede tre segni zodiacali, tre più fortunati di questo mercoledì 30 di settembre. Ho la trovi anche sto mese. Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora partiamo come sempre dalla terza posizione, occupata da quale segno?
2: Dal segno del Toro. La determinazione odierna vi permetterà di raccogliere i frutti di un lungo lavoro, portando una ventata di stabilità e gratificazione nei vostri progetti personali.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale troviamo?
2: Il segno del Sagittario. Il vostro innato ottimismo incontrerà un transito planetario favorevole che vi regalerà una grande intesa emotiva e incontri inaspettati.
0: Il segno zodiacale più fortunato di oggi è?
2: Il segno della Vergine. Una straordinaria chiarezza mentale vi permetterà oggi di risolvere con facilità un vecchio problema e di pianificare con successo i prossimi passi finanziari.
0: E allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Toro, in seconda posizione il segno del Sagittario, in prima posizione il segno della Vergine.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Oggi 30 di settembre. Cosa ricorda? Cosa ci ricordiamo di questa data e perché la celebriamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Girolamo, Santa Rachele, Santa Sofia, Sant'Amato, Sant'Onorio e Sant'Antonino.
0: Sant'Antonino.
2: Sant'Antonino, sì, hai ragione.
0: Bene, perfetto, vai, andiamo avanti.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1954 viene effettuata la prima diretta televisiva intercontinentale.
0: Ma però, mica male.
2: Sì, il 30 settembre del 1960 i Flintstone debuttano in TV. Uomini dell'età della pietra alle prese con macchine moderne davvero originali.
0: D'accordo.
2: Bello, mamma mia. Passiamo ai nati del giorno. Auguri a Monica Bellucci, l'attrice italiana compie 62 anni. Buon compleanno anche a Giorgio Panariello, l'attore toscano compie 66 anni.
0: Auguri Giorgio, ma mi fa divertire un sacco Panariello. Sì, e la Bellucci ancora oggi, bella, 62 anni compie, insomma, dove gli
2: e non dai? Dimostrarli, no, proprio, veramente. Concludiamo con la storia della musica. Oggi Renato Zero compie 76 anni. Per la storia della musica lo celebriamo questa mattina con una delle sue canzoni più belle di sempre, Cercami.
3: Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente.
0: Meraviglia questa, qua il ritorno.

0: comunque.
1: Grande Renato! Mamma mia, ragazzi! Tra l'altro, compleanno di Renato Zero, come abbiamo detto, ma anche di Panariello, come ricordavi anche tu, Laletti. Se non sbaglio, Panariello imitava tanto Renato Zero tra i suoi personaggi, quindi vedi, tutto torna.
2: Sì.
1: Allora, che emozione questa canzone, Cercami. Noi cerchiamo sempre con la musica più bella, Kiss di emozionarvi in qualche modo. Sono convinto, ne siamo convinti, ci riusciremo anche con la canzone che sta per arrivare adesso. 1986, questo l'anno di pubblicazione di una canzone che fece anche da colonna sonora a un film. 9 settimane e mezzo, Joe Cocker, You Can Leave Your Errand.

0: Ma c'è tutto tra poco, dai.
1: Laletti, stai calma, vai.
2: Ma
1: aspetta, aspetta.
2: È combinato.
1: No, vai, vai, faccio ripartire tutto. Allora dico, stai calma, mi
2: ti
1: hai
2: sei
1: fatto
2: emozionato?
1: Agitare. Sì, sì, vai. Premuto 7-8 tasti non volendo.
2: Ecco, punto. Vabbè, poi della colpa a me.
1: Sono le 6 in punto di questo mercoledì 30 settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
2: Buongiorno.
1: Grazie al nostro regista che coordina tutto. Gli ho fatto venire un coccolone, ma sono io che prometasti.
2: Giuseppe D'Amelio, buongiorno e porta pazienza.
1: Lo so, Giuseppe, scusa, che mi hanno messo qui tutti questi tasti colorati. Io premo, capito?
2: Al giocattolo, insomma, capito? Sì, quindi vabbè, è nuovo, è un macello.
1: Allora, pronti? Perché tra poco ripartiamo dalla stretta attualità. Le agenzie, i titoli di oggi e via, i vostri commenti, il vostro stato d'animo, condividete ogni pensiero con noi che sia legato all'attualità che leggiamo sui giornali, alla vostra. Questo è il numero
2: 347 490 0042.

0: su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e animo ragazzi. La Lieti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Preparatevi ragazzi, tra poco vi vogliamo a go go, no? Come si dice, veloci, ritmo.
1: Sì,
0: tutte
1: sì.
0: Le vostre opinioni sui fatti d'attualità. Prima mi sono emozionato, non è colpa mia, la Lieti, che tu ogni tanto mi spunti e mi fai quello sguardo strano. È presente quando sui social parte questa? E lei mi guardava e scuoteva la chioma. Ma io ho detto, ma sta guardando me? Cioè,
1: Stai parlando con me?
0: Mi sono emozionato, capito?
1: Perché la mattina ti guardo sempre incazzata.
0: Perciò ho detto, come mai stamattina era più... mi hai fatto lo sguardo sensuale, capito?
1: No, ma non ce l'avevo con te, avevi il gatto dietro.
0: Ah, ecco.
1: Stavo guardando lui.
0: Vuoi che sfoggi gli addominali vocali?
1: Anche non farlo. Cioè,
0: giusto per capire. Sai che sui social quando parte sta musica si vede sempre di solito Angelina Jolie che si mordicchia le labbra, ci avete mai fatto caso?
1: C'è questo
0: video che parte George Michael, Cadence Whisper e c'è lei che si morde le labbra, la Jolie, che è bellissima. E qualcuno poi usa quell'immagine per mettere se stesso, per dire stai guardando me, mi stai guardando, capisci? Quel momento sensual, capito?
1: Non mi è mai capitato, ma stai tranquillo, non stavo guardando te, manco.
0: Come si diceva, era un titolo di un film, tu mi turbi, capito? Torniamo a noi, che meglio. Allora, oggi mercoledì 30 settembre, avete sentito di queste nuove mosse, questa nuova mossa dell'Eni, dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti, la compagnia ha deciso di applicare uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro, dicono, ma subito Enel ha detto, e noi che abbiamo fatto? Stiamo qui insieme a 2A che da tempo che facciamo sti sconti, facciamo 50 noi, e tutto sto scontro, sai, di prezzo a ribasso quando sono previsti in realtà gli aumenti, insomma, potrebbe far star bene noi utenti, sì, come dire, qualcuno direbbe mancette, poca roba, ma hai visto mai che qualcosa si riesce a risparmiare? Sulla scia di Eni anche Pico e Eta hanno fatto sapere che applicheranno il price cap dopo l'invito del governo. Spero che altri attori diano una mano, dice la presidente del consiglio che ieri era a Praga. Ci sono altre notizie riguardo l'attualità.
1: Sì.
0: Avete sentito ancora la vicenda Garlasco? Alberto Stasi ora può credere nella revisione del processo. Spero si faccia piena luce nelle prove favorevoli non depositate, ha detto il suo legale, Giada Boccellari. Riferendosi ovviamente ai test non negativi circa il DNA di Chiara Poggi sul pedale della bici. Però è una storia, ragazzi, che getta anche nuove ombre, per esempio sui RIS. Ma come hanno lavorato i RIS, che avevano detto che quella era la prova principe, e adesso si viene a scoprire che cioè che cosa è stato visto dai documenti, che la prima prova del DNA sembrava la prima analisi del DNA sulla macchia di sangue sul pedale a bicicletta di Stasi sembrava essere quella, ci fosse corrispondenza con appunto il sangue di Chiara Poggi. Poi in realtà hanno fatto le contranalisi e non ce n'era proprio, però dice che quelle contranalisi, vabbè, fa niente, va, lasciamo, buttiamole in cavalleria. Sarebbe clamorosa una cosa di questo tipo.
1: Ma adesso cazza di sangue, io l'ho seguito tutto, stiamo parlando di una micro gocciolina, ma adesso stiamo parlando di una cosa molto piccola. Io mi sarei fatta venire tanti dubbi, però sai.
0: Fatto sta che comunque i genitori di Chiara Poggi dicono che il responsabile è in galera.
1: Ma sai che
0: però dall'altra parte c'è il ragionevole dubbio previsto dalla legge, c'è o non c'è? C'è il ragionevole dubbio dopo tutte queste vicende? Perché Stasi ancora in carcere?
1: Allora, per la famiglia io capisco. Capisco perché loro dicono questo. Non è facile per loro il pensiero di dover riaprire nuovamente tutto.
0: Si riaprirà perché
1: Però tu immagini una famiglia che comunque è già passata quello che passa. Io lo capisco.
0: È la Twin Peaks italiana, l'abbiamo detto. Però la vicenda, fra l'altro, si riaprirà ancora una volta perché si va verso il rinvio a giudizio per esempio. Non è stato ancora deciso, ma sembra che ci siano tutti i presupposti. Allora, c'è un'altra notizia.
1: Sì.
0: Ci lamentiamo della spesa cara, poi buttiamoci circa 112 euro di cibo a testa. Questo è il nuovo rapporto che stima in 6,6 miliardi di euro il valore del cibo sprecato ogni anno nelle case degli italiani, anche se le quantità stanno, diciamo, in questo senso diminuendo, siamo un po' più attenti a non sprecare. Ma questo è il costo inevitabile della vita di corsa, dicono gli analisti. Ma dobbiamo imparare a comprare di meno. Il fatto di arrivare al supermercato affamati non aiuta, compriamo più di quello che ci serve, poi sprechiamo e buttiamo. Ma ragazzi, questo dello spreco è una cosa che va approfondita, aspettiamo i vostri commenti. Intanto domani la legge elettorale arriva in aula, c'è il voto previsto alla Camera, serve più stabilità chi governa, o più scelta chi vota, insomma, questa riforma piace o non piace. L'Italia, è inutile dirlo, è divisa ancora in due, però c'è il terzo passaggio, perché era stata respinta alla Camera, poi è stata aggiornata e cambiata al Senato e adesso torna alla Camera in seconda lettura. Tra l'altro non era passata per un voto, e adesso ha detto la Presidente del Consiglio: guardate che c'è il voto di fiducia, se non passa cade il governo e si torna alle elezioni. La domanda che faccio a voi: hanno maturato questi il vitalizio, i parlamentari quelli là? Non l'hanno maturato, perché lo maturano a marzo-aprile. Secondo voi fanno cadere il governo prima?
1: No.
0: No, io
1: e se non l'hanno maturato? Non voglio essere cattiva.
0: No, quindi,
1: non voglio essere cattiva, fammi stare
0: zitto.
1: Allora,
0: vorrei sbagliare, ma mi pare maturino il vitalizio i nuovi senatori e deputati marzo-aprile. Secondo me non fanno cadere, che molti non prenderebbero la pensione. Vabbè, punto di vista mio, ragazzi, non lo so. Ne parliamo tra poco nei mattinieri. Intanto, Laleti, vocali a gogo su tutto il vostro punto di vista, quello che pensate. Questo è il numero, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Stai a posto, sì, stamattina.
1: Sì, sì.
0: Raga, a posto, la lieti, andiamo, dai.
2: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio

0: Buongiorno mattinieri!
1: Andate a lavorare.
2: Bisogna ribellarsi, dobbiamo bloccare tutto, tutti gli accessi solari.
3: Mi fa rodere.
4: Quindi sarebbe utile e carino che ci pagassero le bollette, grazie.
5: Eh no Max, eh no.
6: Però io non sono d'accordo.
7: Dobbiamo tagliare la classe politica, quella è la prima cosa che dobbiamo fare in Italia.
8: I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
9: Io sento molti tecnici che vanno in radio, sento molti tecnici che vanno in televisione e parlano di punti d'estrazione, la guerra che fa aumentare i prezzi, però io voglio dire, noi siamo veramente un popolo un po' di pecoroni, perché siamo arrivati a un punto dove adesso l'Eni ci mette la benzina, il gasolio a 2,15 euro e tutti contenti a fare la fila, però questa veramente bisogna che tutti quanti noi italiani apriamo un po' gli occhi, perché se uno va a Livigno, dove praticamente sta a 3 km dal confine con l'Italia, l'Eni stesso il gasolio lo mette a 1,70 euro.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Linda da Seregno. Ma il prezzo del carburante non si doveva abbassare? Qui non vorrei capire in quale regione hanno abbassato il prezzo del carburante, perché la Tamoil qui
11: c'è la pompa sbagliata, allora
10: è a 2,40, così come a Seregno, così come in altre parti della Brianza.
11: Ragazzi, è quanto è importante ascoltare i mattinieri, così siete informati. Per ora hanno abbassato le stazioni Eni dal 1 ottobre, le altre di P, Kuwait e tutti gli altri, il 1 ottobre domani, quindi
12: è domani,
11: un po'.
12: Vero.
11: E quindi informatevi bene, così non sbagliate stazione, ma speriamo si aggreghino tutti gli altri col calo dei prezzi. Però c'è chi continua a dire vabbè raga, ma qua che ce ne frega, noi ci siamo abituati a 2,19 euro, adesso non era meglio prima? Certo che era meglio prima, che ce ne facciamo di questo sconto? Vabbè ragazzi, se volete continuare a pagare a 2,50 ancora, andate alla stazione di servizio che mette a 2,50, qual è il problema? Nessuno mi impedisce di farlo, vai!
6: Buongiorno Max, buongiorno Luigi.
12: Ciao!
6: Voglio andare a Roma, ma avete sentito che sono finite le scorte di benzina, di nafta e tutto quanto, perché la gente, siccome hanno abbassato il prezzo, sono andati tutti a far pieno.
11: Vabbè.
6: E quindi si è esaurito tutto qua.
11: Vabbè, che gli vuoi dire ragazzi, chi si trovava alla stazione ha fatto bene a fare il pieno, questi cambiano idea, domani mattina fammi fare prima il pieno.
13: Buongiorno mattinieri, ciao Max,
12: ciao.
13: Sono Pietro da Cuneo, è un bar pasticceria, la bolletta di settembre del mese di agosto del locale è aumentata di 500 euro, soltanto che non ho i condizionatori. Bella botta, va.
11: Mamma mia raga, porca miseria, va. Buongiorno.
14: Buongiorno Max, buongiorno alla Lina.
11: Ciao, saluti.
14: Alessandra, Prince di Ravenna. Ah sì, faranno anche tutti questi sconti, 30, 40, 50%, chi più ne ha più ne metta. Però poi passi con loro, per i primi 6 mesi questo sconto, però devi stare con loro 2 anni e l'altro anno e mezzo ti fanno pagare quello che non hai pagato questi 6 mesi, questo è il problema.
11: Schissa
14: a tutti.
11: Ma studiato tutto bene, vai.
15: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
12: Ciao.
15: Sono Cristina da Novara. In realtà sono mezza sonnata perché faccio il pomeriggio, quindi mi prendo questa libertà di svegliarmi più tardi. Ma oggi ho accompagnato il mio ragazzo a lavoro. Niente, torno a casa.
16: Max, lo sai da quanto tempo io faccio questi sospiri quando vado a fare le consegne dai clienti?
11: Quanto
16: che
11: tempo?
16: Veramente ti fanno arrabbiare. Ragazzi, buona giornata a tutti e kiss.
12: Kiss a te.
11: Prima abbiamo letto di questo studio, no? Che è importante sempre espirare bene, non solo inspirare, ma espirare bene prima di qualunque mossa, lo dice la scienza. Un po' come quando i calciatori battono un calcio di rigore e tirano fuori l'aria.
12: Poi,
11: così,
12: se volete dar proprio fastidio alla persona mentre state espirando, giusto? Mangiate il giorno prima un bel po' d'aglio, così almeno lì poi.
11: Che senso? Scusa.
12: Almeno l'alito aiuta, sai.
11: Va bene, dai. Vi sentiamo a non abbiamo limiti in fatto di temi, tutto quello che vi viene in mente, l'attualità, però possiamo anche non stare sempre sul caro benzina e energia, ragazzi. Per esempio, lo spreco alimentare, c'è tanto da dire, leggevamo di questi dati davvero preoccupanti, che sprechiamo ancora tantissimo, perché racconta

Chischissa a te che sei il re del barbecue e ogni grigliata che fai è uno spettacolo. Chischissa a te che oggi è una giornata indimenticabile. Stai scegliendo il tuo abito da sposa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischissa è con te. Chischissa a tutti.

0: moving to the song.
1: You Girl, che bella questa canzone,
2: moving to the sun
1: su Radio Kiss Kiss.
3: Oh madre, ma che bel programma in mattinieri.
4: Ma cosa dici, ma cosa dici? Io proverei vergogna.
2: Vergogna.
1: Perché devi rovinare il gingo? Perché? Va così. Buongiorno. Allora, sono due i temi che state trattando stamattina, che state cavalcando. C'è l'effetto cavalcata?
4: Questo programma è stato inventato così per dire qualche idea in particolare?
5: Ma chi è che patata patente va a radio?
2: Cloppete.
1: Allora, dicevo, i temi sono due, tanto per cambiare, sì. Caro carburanti, cara energia, visto anche gli sconti che adesso vogliono applicare tutti anche sull'energia elettrica, sul gas, e poi abbiamo parlato anche dello spreco alimentare, per esempio, vai.
6: Spreco alimentare? Ma a casa mia non si spreca proprio nulla, anzi, si consuma fino all'ultima briciola. Chi schissa tutti?
1: Capito, lei non spreca, lei non spreca, ce ne sono però tanti che parlano dello spreco alimentare, non solo, poi vabbè, carburanti, è inutile dirlo, vai.
7: Che devo dire io qua in Svizzera, noi qua abbiamo 2,50 euro, il problema è globale, alla fin dei conti, sì, ci sono alcune parti dove magari si paga anche di meno, ok? Però questa è una cosa che va dappertutto.
8: Buongiorno mattinieri, Flavia da Ferrara.
1: Ciao Flavia.
8: Sono in ritardissimo, proprio cominciato male la giornata, ma siccome sono in ritardo...
1: Metti la benzina, vai che...
8: Vado a fare colazione.
1: Vai.
9: Ciao, buongiorno, sono Massimo da Bologna.
1: Ciao.
9: Per quanto riguarda lo spreco alimentare, io sono anti-spreco.
1: Oh, come
9: io
1: fai?
9: Uso tantissimo...
1: Che cosa? Dici, siamo curiosi.
9: La app Tucutucu, dove si prendono... delle magic box anti-spreco.
1: È vero, ragazzi.
2: Ah,
1: no,
2: sì, le prendo anch'io.
1: Quella è non tanto per fare pubblicità, però è un'ottima cosa.
2: No.
1: C'è questa app che
2: ti permette praticamente di acquistare a fine giornata tutte le cose che sono avanzate. Ma stiamo parlando che potrebbe essere, che ne so, da dolce alla frutta, alla qualunque, ragazzi.
1: Vabbè, quindi,
2: quindi ha dei prezzi veramente ottimi.
1: Ottimi,
2: anche
1: invece
2: a 5
1: di buttare,
2: euro,
1: fanno
2: esempio,
1: l'offerta,
2: ragazzi,
1: per
2: sì.
1: quello che avanza. Vabbè.
2: Sì, sì.
10: Buongiorno Max, buongiorno. Leti,
2: ciao.
10: Milos d'Arzago. E da me non si dice pasta asciuttare, anzi non credo ci sia proprio un termine, ma dalle parti di mia moglie
1: si dice
10: mulino.
11: Buongiorno, chi è scritto
2: mulino.
11: Tutti. Ciao Max, ciao Leti. Sì, Mirko da Ferrara.
1: Che dici, Mirko?
11: La vicenda di Stasi
2: sì.
11: di questa ragazza uccisa. Vedrei che alla fine della corsa, cioè, se ci sarà stato un errore, verrà fuori che anche per Massimo Bossetti c'è stato un errore. Come
1: vicenda,
11: fanno a trovare il colpevole che non l'hanno visto? Non...
1: Mamma mia, ragazzi.
12: Buongiorno Mantinieri, Emanuele da
2: Ciao.
12: Pisa.
1: Che dice Manuel?
12: Ma questo governo,
1: sì.
12: se ce l'ha l'energia elettrica, energia... con fotovoltaiche, perché non fa un decreto, qualcosa per aiutare?
1: Allora, guarda, la tua domanda non è poi fuori, è pertinente, come si dice in questi casi. Beh, tenete presente che Eni è una partecipata statale, cioè il primo che ha attivato gli sconti praticamente per il 30% dello Stato, e quindi in qualche modo è stata sollecitata. Vero è che quando dici lo Stato vuol dire siamo noi, sono soldi pubblici, quindi ci fanno lo sconto, ma poi sono soldi meno che entrano a noi, che lo so, insomma, però diciamo ha senso tutto questo, quello che diceva il nostro ascoltatore, vai. Allora, devo dire, siete in tanti, vi sentiamo anche, aspetta, c'è qualcuno che ci dice di chi è la responsabilità del caro energia, caro carburante.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
13: Il problema non è qui, Teni, Ameloni, il problema è l'America. Il problema è l'America e il suo presidente.
1: Capito, tutto nasce da lì.
2: Sì.
1: Però ognuno ha la sua idea, noi rispettiamo.
2: Normale.
1: Tutti i punti di vista, dai, vi sentiamo ancora. Buongiorno a tutti, siete voi.

0: ricordi questa canzone? 2003, Hidden Agenda. Le mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti e
1: animo.
0: Dai, anche questa mattina sguazziamo nell'attualità insieme, commentiamo mentre andate a lavoro, mentre pensate, ma cavolo, ho messo la benzina, quanto costa? Mi è arrivata la bolletta, è arrivato il bimestre già da tempo, credo, luglio-agosto, salato per tutti. Stamattina apriamo, che so, il quotidiano online, leggiamo i giornali, le prime pagine dei quotidiani. È corsa allo sconto, leggo da alcuni giornali di quest'oggi, no? Ce li ho qua, aspetta che ce li ho tutti. Per esempio, luce, gas, bollette giù, Eni meno 30%, scrive la stampa di Torino. Leggo sul Messaggero di Roma, caro carburanti, l'Europa in campo. E adesso crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette sul Messaggero di Roma, dicevamo. Aspetta che le becco un'altra. Resto del Carlino, energia, la gara degli sconti. Hai capito? Fanno gli sconti, raga. Corriamo. Dov'è che fanno questi sconti? Poi abbiamo letto di quest'altra notizia che è preoccupante, è che c'è uno spreco alimentare enorme. Continuiamo a sprecare tantissimo, ragazzi. Compriamo male. Insomma, anche questo, ci lamentiamo del caro spesa e poi sprechiamo. Come mai? Ecco.
2: Il trucco che uso io per l'antispreco alimentare è andare a fare spesa con la pancia piena e con la lista della spesa, in modo che compro solo quello che mi serve.
0: Dici che funziona? Vabbè, io sono convinto fino a un certo punto, però può essere un'idea. C'è qualcuno che dice, a proposito delle tasse, cosa fare per far rimpinguare le casse dello Stato, le spese, per far risparmiare noi?
3: Max e Lady, buongiorno.
0: Vai.
3: Che ne pensate di una legge per quanto riguarda gli extra profitti da applicare solo in casi di guerre che ci riguardano direttamente a livello energetico?
0: Allora, e chiesto che ne pensate, vuoi dirlo tu, la Leti?
4: No, dillo tu.
0: Se vuoi lo dico io.
4: Vai.
0: Allora, gli extra profitti mi fa un effetto strano. Allora, perché noi pensiamo sempre extra profitti a, sai, le multinazionali che si sono arricchite alle spalle nostre con il caro energia, per esempio, no? L'extra profitto è come se qualcuno ti dicesse: oh, sto mese hai guadagnato un po' di più, dammi un altro po' di tasse. Rispetto a quello che già paghi, chiaramente. Cioè, mi pare una cosa giusta? Secondo me non è giusta. Poi, certo, se l'applichiamo sempre alle multinazionali che si sono arricchite per il momento e per il periodo, si può chiedere, che so, un contributo di solidarietà, ma l'extra profitto mi sa molto di ex Unione Sovietica, ragazzi. Non so,
5: a me, con tutti questi sconti che circolano sull'energia, nafta, diesel, benzina e ciò che si voglia dire, mi sembra che qualche giorno prima dello sconto vedo lievitare i prezzi, poi applicano lo sconto e paghiamo sempre la stessa cifra. Non lo so, è un pochettino,
4: un po' come i saldi.
5: Mi sembra un po' strano, ecco. Perché c'è un aumento subito dopo lo sconto.
0: Donato,
4: dico,
0: sai,
4: come i saldi. Aumentano il prezzo e poi ti dicono che è saldo.
0: Non
4: poi,
0: ha tolto, vedi, sono previste gli aumenti, è previsto l'aumento delle bollette, no? In questo periodo, più 37%, e poi dicono: oh, mo facciamo lo sconto del 30, tranquilli, ma scusa, c'è qualcosa che non torna. E poi dice: no, io le faccio, lei l'ha detto, faccio il 50, capito? Vediamo.
4: Vediamo.
0: Ah, raga, una sofferenza stamattina, fare i conti, io già devo fare i conti, devo portare i bambini a scuola, devo portare, che ne so, qua.
4: Però stiamo a fine mese, ci sarà lo stipendio tra poco.
0: Controllate, tanto finisce subito.
4: Lo so, però dai, una piccola speranza, dai.
0: Va bene, dai, sentiamo tutti i vostri commenti. Possiamo anche, ripeto, non restare sul caro energia, però sono questi temi d'attualità più trattati in queste ore. E vi sentiamo ancora tra poco. Il nostro numero
4: 347 490 0042.
0: Disco nuovo Stevie Edwards, Planet Funk.

0: Fare Funk, Stevie Edwards, Rewind My Mind su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Io sorrido perché abbiamo accennato, un ascoltatore ha chiesto semplicemente il parere a noi sugli extra profitti. Ho detto la mia opinione, apriti sì. Cielo, ci sono quelli, sei a favore dei ricchi e delle multinazionali, insomma dite quello che volete, tra poco vi mettiamo in onda sì. Con questi punti di vista, ma insomma anche l'argomento extra profitti è venuto fuori, spreco alimentare e poi ovviamente il caro energia, caro carburanti. Se prendete i giornali stamattina, prima abbiamo dato un'occhiata veloce, insomma stanno facendo la corsa ai ribassi, no? Come se volessero promozionarsi sì. tutte le aziende energetiche che si occupino di carburanti o di energia elettrica e gas, tutti adesso che vogliono fare sconti, il che è un'ottima cosa, mica ci dispiace. Speriamo che diventino, diciamo, uno sconto strutturale. No, sono sconti a tempo, ovviamente.
1: Sì, sono a tempo.
0: Chiaramente, ragazzi, lo sappiamo bene, nessuno fa niente per niente, figuriamoci le spietate multinazionali. Ne parliamo tra poco col vostro punto di vista qui nei mattinieri insieme fino alle 7.
2: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Kiss Kiss.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.

0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

0: così per dire qualche idea in particolare o è creato proprio male senza alcun doppio fine?
1: Ma che c'entra?
0: È assurdo sto programma, fa paura, è pericolosissimo. I mattinieri.
2: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Tutto lavoro psicologico fatto e studiato a tavolino in un certo modo.
3: Vi do l'informazione che qui ad Alessandria anche IP e Wait hanno aderito gli sconti a 2,190 euro.
4: Ma sullo spreco alimentare io partirei già dai supermercati che buttano in pratica verdure.

0: Kiss Kiss, attenzione perché è tempo per l'oroscopetro.
1: Sì, sì, eh sì.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Guardiamo che Adriana vanta un team unico nel suo genere, siete veramente tanti. Ieri quanti eravate?
1: Allora, ho scattato un selfie, Pippo, poi nei prossimi giorni lo faremo vedere.
0: Sì,
1: ieri
0: quando la regia ci farà la grazia.
1: Quando la regia ci farà, sì, una sorta di grazia. Eravamo 230 più o meno.
0: 230. Allora, dice che esiste una foto, possiamo vederla,
1: sì.
0: Allora, grazie
1: allora,
0: mille.
1: Okay. Eccola, ecco, guarda, qua. Pippo. Io stanotte, ovviamente, lustrini e paillette, perché quando facciamo questo tipo di riunioni...
0: Tu vai con le tette di, in bella vista a fare l'oroscopo?
1: Dipende, indosso sempre un abbiamento elegante.
0: Era necessario, ma elegante?
1: Beh, elegante, sì, elegante, ho le paillette, ho la giacca, sì, sì, ho i semi.
3: È stellato, scusa.
0: È stellato, sì, sì, sì. Doveva redigere l'oroscopo. Guarda, quelli sono tutti maghi, vedi?
1: Allora, sì, abbiamo un po' di tutto.
0: Oroscopari?
1: Ah, oroscopari.
0: Gente che fa l'oroscopo.
1: No, non ho capito. Sì, sì, astrologi, abbiamo sì, psicologi.
0: Sì, sì. Mamma quanti, complimenti.
1: Anna Chiara, poi nei prossimi giorni farai anche tu il selfie con me, perché anche lei è una, diciamo, delle regine dell'oroscopo.
0: Ah, pure Anna Chiara? E dov'è
1: certo.
0: Lei in mezzo? Non la riesco a vedere.
1: Beh, forse era un po' più era dall'altra parte.
0: Sembrano tutti uomini, però no, c'è qualche donna. Cioè,
1: vabbè, comunque, allora, questo è il nostro team, perché noi ci organizziamo sempre per affrontare la concorrenza, Pippo, lo
0: esattamente.
1: Sai.
0: Sentiamo, e oggi cosa avete creato?
1: Allora, oggi andiamo dai re incontrastati dello zodiaco. I sovrani della savana.
0: E chi sono?
1: Il leone.
0: Ah, il leone.
1: E chi sono? Il leone. Cari amici guidati dal sole.
0: Chi è del segno del leone che conosciamo? Famoso?
1: Qui no. Non,
0: famoso?
1: No.
0: C'è qualche famoso del leone?
1: No, famoso no. Nemmeno, non mi viene in mente niente.
0: Ci sarà sicuramente.
1: Ci sarà, certo che ci sarà. Qualcuno
0: vai,
1: nato
0: andiamo.
1: Tra fine
0: andiamo
1: luglio e inizio agosto.
0: Loro ricercano, poi io ti dico. Tu vai
1: allora,
0: avanti.
1: Cari amici guidati dal sole, in questa settimana non vi accontentate di partecipare. Volete, come sempre, la standing ovation. Sul lavoro questa è una settimana un po' più complicata, prendete in mano però le redini del gioco con un carisma che stende tutti. State affrontando un periodo molto molto particolare anche dal punto di vista sentimentale. Ovviamente datemi i vostri feedback, cari leoncini. Se qualcuno però prova a fare il fenomeno al posto vostro, finisce direttamente a fare da comparsa. In amore, quindi, abbiamo detto alti e bassi, avete un po' la pressione alle stelle, volete attenzioni, complimenti e serate da copertina.
0: Allora,
1: ma al momento dovete aspettare.
0: Attenzione, perché la Petro se la tira talmente tanto che per lei Jennifer Lopez, Madonna e Leonardo DiCaprio non sono famosi, perché lei è più famosa.
1: Sono nati sotto il segno del leone?
0: Ha detto famosi del leone, ce ne sono. No, no, Jennifer Lopez e chi è? Madonna,
1: no, perché,
0: chi la sa?
1: Sai che non avevo mai considerato il fatto che Madonna fosse nata sotto il
0: Dua
1: segno
0: Lipa,
1: del leone?
0: Anche sono tutti del leone.
1: Hai
0: sì,
1: visto?
0: Sì, hai visto.
1: E sono delle star, vedi?
0: Sì, sì, sì, sì, esatto.
1: Ok, allora vediamo con chi va d'accordo Madonna sta settimana. Dua Lipa pure, con il Sagittario.
0: Anche Jennifer Lopez con
1: anche
0: Sagittario.
1: Jennifer Lopez vanno d'accordo col Sagittario. Invece non vanno d'accordo con lo Scorpione. Perché due prime donne nella stessa stanza fanno troppi danni, perché gli scorpioncini sono un po' prime donne. Allora, regaliamo a Madonna un 9.5.
0: 9.5.
1: Tra l'altro, agli MTV Music Awards.
0: Ha vinto 7 premi, a 67 passa anni.
1: Aveva
0: tanta
1: il più alto
0: roba.
1: Numero di nomination e ne ha convertiti 7 in premi. Quindi voglio dire, tanta roba. Diamo un 3 però ai leoncini per la capacità di incassare le critiche. Non riescono tanto.
0: Jennifer Lopez, se le dice che non ha un bel culo, se la prende a morte.
1: Infatti. Certo, ma ci credo pure.
0: Certo.
1: Allora, come sempre, vi siete ritrovati.
0: Che non è del leone, ma se la prende a morte.
1: È dei gemelli.
0: Pure lei.

0: però,
1: se le
0: sì.
1: dici che non ha un bel culo, se le si offende.
2: Mamma Adriana, che bush che hai!
3: Mica solo la bush di Adriana.
1: Mica solo la bush.
0: Dai,
1: sì.
0: Ok, datemi i vostri feedback. Vi è piaciuto l'oroscopetro del leone? 347-490-0042.
4: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Adriana Petro, la bush, la bocca.
0: Dai, smettila, che perché c'è? Poi mi diventa un soprannome.
1: Ma la bush è un pezzo degli anni 90?
0: Sì,
3: è mica solo la bush, va bene.
0: Allora, sono le 7.52, volge a termine già la nostra prima ora insieme. Il tempo vola, Pippo, quando siamo insieme.
1: E lo diceva anche Lorella Cuccarini. Sì. UB40 con Kingston Town, eravamo qua alla fine degli anni 80, l'89, e l'ascoltiamo su Radio Kiss Kiss, questa canzone utilizzatissima per le

0: parte il front row, adesso è il place to be, no?
1: Sì.
0: E quindi c'è, che ne so, Jennifer Lopez va nel front row di Donatella Versace, certo. Gali è quello di Gucci. Adriana per il momento non è riuscita a guadagnare un posto in front row alla sfilata di Louis Vuitton, era alla fila numero 19, sta scalando, l'anno scorso era stata invitata alla fila 43, quindi insomma ha fatto un passo avanti.
1: Oh, un grande passo,
0: sì,
1: avanti.
0: Tra un paio d'anni potresti arrivare al front row.
1: Hai visto?
0: Se scali 20 posizioni all'anno.
1: È un grande passo, no, un glow up. Allora, sono le 7.56, noi ci colleghiamo nuovamente con la nostra redazione, salutiamo e ringraziamo Antonio Mercurio, tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. Dopo Eni e IP, anche Kuwait Italia aderisce al price cap su benzina e gasolio. Sarà in vigore da domani, 1 ottobre, per un mese, fa sapere la compagnia, senza specificare al momento il prezzo dei carburanti. Intanto Eni mette un tetto anche alle bollette di luce e gas, innescando la reazione degli altri gestori, da Enel ad A2A, che rivendicano prezzi migliori. Non è una corsa al ribasso, ma una rimodulazione delle offerte unendo le diverse componenti energetiche. Ciò nonostante, l'effetto è positivo e da Praga, dove ha incontrato il primo ministro ceco Babiš, Giorgia Meloni auspica che altri soggetti economici diano una mano.
3: Tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie, alle imprese in questa fase particolarmente complessa nella quale le crisi internazionali incidono in maniera significativa sui bilanci familiari.
2: Ucraina, nella notte nuovi raid russi sulla regione di Kiev, morto un bambino, 3 i feriti. Intanto risale la tensione in Europa con Mosca che critica le esercitazioni della NATO volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad e afferma di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua ex clave in Moldavia. L'Europa conduce una guerra contro di noi, accusa il ministro degli esteri russo Lavrov. Siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia, replicano da Bruxelles. Caso Regeni, condannate 3 persone, non l'Egitto, le parole del vice premier Tajani che alimentano la polemica politica. È solo la fotografia della sentenza, getta acqua sul fuoco il presidente del Senato La Russa, ma le opposizioni incalzano. Verità e giustizia per Giulio, non le chiede soltanto la famiglia, le chiede l'Italia, affermano i 5 Stelle. Tajani venga in aula e AWS evoca le dimissioni del ministro degli esteri. Palazzo Chigi prova a smontare il caso, chiudere i rapporti con il Cairo non aiuterebbe, l'Italia farà il possibile perché i condannati vengano estradati. Il delitto di Garlasco è scontro sulle analisi del 2007 sui risultati che secondo la procura di Pavia sarebbero stati nascosti dal RIS, da verificare se per un atto volontario o frutto di imperizia. Il genetista Giorgio Portera chiarisce di non aver mai analizzato le tracce di DNA trovate sulla bicicletta di Alberto Stasi, i cui legali intanto preparano l'istanza di revisione. Lo sport, calcio, Serie A, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, prende il posto di Carlos Cuesta che era scisso con il club ducale, attualmente 12° in classifica con 4 punti dopo 5 giornate di campionato. Gilardino ha firmato un contratto fino a giugno 2027. Intanto la nazionale è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della sfida di Nations League venerdì a Parigi con la Francia, e dopo Zaniolo, che ha accusato un problema muscolare, lascia il raduno anche Raspadori, uscito per un colpo alla gamba destra durante la gara in Turchia. Il commissario tecnico Mancini non ha convocato nessun altro, a sua disposizione restano 32 giocatori. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, sono le 8 e noi ringraziamo la nostra redazione, come sempre, grazie ad Umberto Aprea, sempre pronto, puntuale.
1: E anche Antonio Mercurio.
0: E anche Antonio Mercurio. E anche a Alessandra Aprea.
1: Cristina Manco e Cecilia Coscioli.
0: Ecco, così abbiamo salutato tutta la redazione.
1: Ecco.
0: Anna Chiara, puoi essere meno schiassosa? Grazie mille.
1: Allora, prego, sono le 8 in punto. Buongiorno ancora a chi ci ha scelto, a chi ci ha riconfermati anche per la seconda ora, ma anche per questo mercoledì 30 di settembre. Ci trovate in TV, il nostro canale, il 158 del digitale. E in Giappone arrivare presto al lavoro non è solo una questione di puntualità, ma è un vero e proprio segno di cortesia nei confronti degli altri.
0: Cortesia.
1: Ah, tu arrivi. Arrivi in anticipo, mezz'oretta prima, un quarto d'ora prima. Che fai? Parcheggi proprio al primo posto utile che trovi attaccato all'ingresso dell'azienda?
0: No. Parcheggi in fondo, perché devi essere gentile. Sai che questa gente...
1: Parcheggi lontano.
0: Sì.
1: Perché lasci il posto più vicino a chi è in ritardo.
0: Allora, io ho ricevuto questa gentilezza in palestra.
1: Davvero?
0: Ne approfitto adesso che tu stia parlando di questa cosa. Da un ragazzo che vedevo in palestra sempre, non ci eravamo mai salutati. Un giorno è venuto e mi ha detto: Pippo, io mi sono permesso di lasciarti il posto appena entravi, perché sapevo che arrivi a quest'ora, uh-huh, e quindi ho parcheggiato in fondo. Cioè, mi ha spiegato. Che
1: ma
0: lui
1: è giapponese?
0: Ha parcheggiato l'auto in fondo per lasciarmi il posto all'ingresso.
1: Ma perché tu sei Pippo Pelo?
0: No, lascia stare che sono Pippo Pelo.
1: No, veramente.
0: L'ho trovato un gesto di una gentilezza.
1: Molto
0: quel giorno,
1: carino, molto carino.
0: Mi è diventato
1: carino.
0: Più simpatico alla palestra. E ogni volta
4: invece.
0: Che entro. No, invece è stato molto gentile. Molto,
1: molto carino,
0: signorino.
1: Molto
0: non
1: carino.
0: Mi ricordo il suo nome, però lo saluto e lo ringrazio.
1: Allora, grazie a questo ragazzo che ha utilizzato una modalità tipica del Giappone. Attenzione, in Giappone non è una regola. Cioè, è proprio un atto di cortesia.
0: È un atto di cortesia.
1: Quindi
0: bellissimo.
1: Puoi decidere di farlo come puoi decidere di non farlo. Però, mediamente, chi arriva prima lascia il posto più vicino a chi è in ritardo. Perché altrimenti tu immagina lo sbattimento, sei in ritardo, non trovi posto, fai ancora più tardi.
0: Hai visto?
1: La giornata parte proprio col piede sbagliato.
0: Beh, ma diciamo che i giapponesi hanno questo modus vivendi un po' strano. Da un lato sembrano tutti presi dalle loro cose.
1: Invece.
0: E dall'altro lato fanno delle gentilezze verso il prossimo che uno non si aspetta, come questa per esempio, no?
1: Diciamo è un'usanza discreta ma che rivela proprio la loro grande cultura lavorativa. Loro hanno un culto per quanto riguarda il lavoro e quindi vedi aiutano gli altri.
0: Tu sei stata in Giappone?
1: Io non ci sono stata,
0: io.
1: Sogno di andarci.
0: Ho mia nipote che ormai vive là, ogni 2-3 sta lì, va a fare un viaggio in Giappone.
1: Sogno di andarci.
0: E mi racconta delle cose meravigliose. C'è andato mio fratello, che è una persona estremamente razionale, ha detto: vabbè, sono 4 templi di legno, un po' di cartone messo a destra e manca.
1: E allora?
0: Esattamente. Mio fratello non c'è proprio entrato in quella roba lì, ha detto tutta sta gente in mezzo alla strada che cammina, corre a testa bassa, mamma
1: e
0: che
1: questo è il Giappone.
0: Il commento di mio fratello è stato: che cagata, l'unico, perché tutti gli altri vanno lì, scrivono libri sul Giappone, eccetera, eccetera. Mio fratello non è entrato nel mood.
1: Hai visto?
0: Gianni,
1: vabbè,
0: così,
1: non avevo dubbi.
0: È uno molto razionale.
1: Quando mi hai raccontato il fatto, sapevo già si trattasse di Gianni. Allora, il parcheggio. Parcheggiare quando andate a lavoro è difficile, è complicato, è uno sbattimento. Dite la verità, qualcuno ha mai utilizzato questa accortezza nei vostri confronti? Cioè, magari sa che in una giornata siete in ritardo oppure siete ritardatari e quindi vi lascia il posticino più vicino?
0: Come siete messi a parcheggio? Perché anch'io vivo in una zona dove il parcheggio è veramente impossibile e la gente a volte parcheggia in modo allucinante. Sono venuti, che ne so, dei miei amici di altri luoghi d'Italia dove le strade sono diverse. Io vivendo in un centro storico, ci sono tutte le auto dove non è ZTL, parcheggiate in modo di... Cioè un po' un parcheggio di fortuna, no?
1: Un parcheggio
0: dove
1: di
0: trovi
1: fortuna.
0: Il posto, la metti.
1: E per molti il parcheggio è ansiogeno, fortemente ansiogeno, è fonte di stress e di ansia.
0: E tanti non comprano casa se non c'è anche il parcheggio, cioè se non trovano
1: anche...
0: Se non
1: c'è il posto auto o un garage.
0: Un posto auto da acquistare, che è la verità, perché sennò diventa un incubo.
1: Diventa la vita, diventa un incubo, ma può diventare un incubo anche la vita lavorativa, quando non sai dove parcheggiare l'auto o quando il parcheggio è molto distante dall'ufficio, dall'azienda.
0: Perché siamo abituati a volte ad entrare sotto casa. Io conosco però dei paesi, faccio per dire, che ne so, Spello, Todi in Umbria, che tu giri per questi paesi bellissimi, magari sono tutti in salita, in discesa, trovi tutte queste case bellissime e non vedi un'auto. E mi sono sempre chiesto: ma sta gente la macchina dove la mette? E sono case antiche, quindi
1: avranno
0: non hanno i
1: parcheggi.
0: No, avranno secondo me delle piazzette fuori dal centro abitato e la gente fa il sacrificio di andare a casa a piedi, magari.
1: Allora, 347-490-0042, il parcheggio al lavoro, magari il parcheggio anche sotto casa. Ce l'avete? È una delle vostre principali fonti di preoccupazione o comunque una vostra premura? Avete mai fatto come i giapponesi? Avete riservato il posto più vicino a qualche ritardatario?
0: Esattamente,
1: fatecelo
0: sapere.
1: Sì.
0: Mandate un bel WhatsApp audio, vi ascoltiamo, magari poi vi sentiamo anche al telefono.

0: No.
1: Questa è da momento dance.
0: Questa è veramente è da momento dance. Vi ricordiamo a proposito che torna venerdì.
1: Sì, torna venerdì momento dance nel Pippo Pro Show,
0: ballerai,
1: come sempre,
0: sì.
1: Dalle 7 alle 9. Io adesso ballo e me ne fotto. Che non è il momento dance. Voglio ballare.
0: Bene. Ok.
1: Va bene, posso?
0: Noi ce ne usciamo, non ti preoccupare, fai pure qualcosa, no, delle cose
1: balla
0: tue.
1: Pure tu.
0: Neja con Restless dal 1999.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia, tutti i giorni nel Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

0: io ho incontrato in aereo, mm-hmm. perché lei è diventata poi un hostess di bordo.
1: Ah, adesso lei è un hostess?
0: Sì, a lei, allora, dopo un po' di anni del successo di questa canzone, uh-huh. era diventata un hostess.
1: Quindi aveva totalmente cambiato lavoro.
0: L'ho incontrata in aereo, è venuta a salutarci, è stata molto carina.
1: Oh, che carina. Allora, stiamo parlando dei parcheggi. In Giappone c'è questa... non è una regola, l'abbiamo detto, c'è questa accortezza, questa gentilezza che i giapponesi, i lavoratori giapponesi fanno nei confronti di chi o è un po' in ritardo qualche giorno, di chi è un ritardatario seriale.
0: A te qui fuori in via Sgambatti ti lasciano il posto, la i lavoratori napoletani?
1: Dire? No, le persone che si occupano delle pulizie della radio inizialmente sì. parcheggiavano proprio qui di fronte.
0: Adesso,
1: e adesso
0: ti
1: loro
0: il posto.
1: Mi lasciano il posto.
0: Hai visto che carino?
1: Capito? Quindi sono gentili con me perché sanno che vado in difficoltà e quindi mi lasciano il posticino per l'auto.
0: La Petro è viziatissima. È bene
1: sì,
0: che lo sappiate.
1: Io sono pessima coi parcheggi.
0: Sì,
1: io
0: sì.
1: vorrei parcheggiare all'interno dei
0: e
1: posti, non faccio due passi a piedi, sono pessima.
0: E soprattutto ha vinto per 6 anni consecutivi il premio Che parcheggio di merda.
1: Quest'anno non lo vinco?
0: Ah, quest'anno
1: ho imparato a parcheggiare. Andiamo da Davide di Molfetta, che dove vivi Davide? Buongiorno, all'Aquila.
2: Ciao, buongiorno. Ciao, sì. Vivo all'Aquila e da ormai 8 anni.
1: Ok.
2: Perché ho studiato qui, mi sono laureato qui, ho lavorato qui in zona, anche a Roma, insomma.
1: Tu sei un dentista?
2: Esatto, esatto, okay. Sì, sono un dentista. E domani mi trasferisco definitivamente, insomma, a Molfetta, torno a casa con la mia compagna perché stiamo aprendo uno studio dentistico.
0: Ah, vedi?
2: E abbiamo cercato un locale con un sacco di parcheggio di fronte perché non ce la facciamo più a stare sempre in macchina.
0: Anche lei è dentista?
2: Sì, sì, siamo
0: siete entrambi dentisti. Ah, fantastico.
1: Esatto. Quindi avete trovato il posto, cioè nel senso avete trovato casa con parcheggio o lo studio dentistico con parcheggio?
2: In realtà entrambe.
1: Entrambe le cose.
2: Prima lo studio e poi adesso abbiamo trovato una casa in affitto in cui andare che è alle spalle dello studio, proprio per muoversi in macchina il meno possibile, dover trovare meno parcheggio possibile.
0: Dopo una vita di sacrifici da parcheggio, adesso volevano la comodità del parcheggio.
1: Però guarda, anche per i vostri futuri clienti, cioè tu sei più tranquillo quando vai in un posto, che sia il dentista, che sia un medico, che sia qualsiasi altro, quando c'è parcheggio.
0: Lui picca quando dobbiamo andare a una festa, una cosa. Il suo primo problema è sapere se c'è parcheggio.
3: Almeno mi informo.
2: Ma anche
3: prima.
2: Il mio, io non vado mai alle feste di paese perché non si trova mai parcheggio.
1: Vedi. C'è proprio una sorta di ansia che è un incubo.
0: Il parcheggio per me è un incubo. Ma è anche vero, bisogna dire la verità. Tipo, vai a fare Capodanno in una piazza dove c'è un concerto. E il primo problema è dove mettiamo l'auto?
1: Dove parcheggio?
0: Cioè devi fare, ma non è tanto il problema ad andarci, non so se mi sbaglio, aiutami Davide, è il problema del ritorno, che magari dopo aver visto una bella festa di paese o una bella festa di città, devi fare 4 chilometri a piedi per andare a riprendere l'auto.
1: Sì,
2: il traffico, cioè ma il parcheggio per me è veramente tra le prime cose, come diceva Adriana, e abbiamo pensato molto anche ai pazienti, ma perché io per primo da cliente, quando vado da qualche parte, se devo preoccuparmi anche del parcheggio, devo partire molto prima.
1: No, ma non lo sceglierei, io non lo sceglierei, diciamo, un professionista se vado in sbattimento per il parcheggio la prima volta, la seconda volta, quindi è molto più comodo che ci sia un'area parcheggio, uno spazio dove mettere tranquillamente l'auto, quindi ci sta. Ti è mai capitato di essere gentile nei confronti di qualcuno, magari quando andavi all'università, di cedergli il tuo posto perché è più vicino?
0: A me no, li ho mandati sempre tutti a fanculo, quelli che mi rubavano il posto, sempre mandati a fanculo, che gentile.
2: Vabbè, dipende, a volte penso una volta sola effettivamente è capitato perché sapevo che c'era un mio collega in estremo ritardo e aveva una cosa importante da fare in segreteria, quindi gli ho praticamente tenuto il posto con la macchina finché non è arrivato, poi mi sono spostato.
1: Che carino.
2: Però perché lui è sempre stato gentile con me, è sempre stato gentile con me.
0: Però uno lo fa quando devi andare insieme da qualche parte, che magari tu conosci il luogo, altri no, dici guarda tu parcheggia qua, io vado a cercare posto, quello ci sta.
1: Allora ti facciamo un tributo alla musichetta giapponese, perché è molto giapponese questo atteggiamento.
0: Sì,
1: musichetta giapponese. Vedi?
0: Richiamiti a Kyoto in questo momento, va bene?
2: Ma magari.
1: Davide, in bocca al lupo, seguiteci sempre, metti il televisore,
2: ragazzi,
1: nel tuo studio dentistico.
0: Ciao Davide, grazie. Da Davide a Roma, a Molfetta, che però viveva all'Aquila, andiamo a Roma da Arianna. Ciao Arianna, buongiorno.
4: Ciao, ragazzi.
3: Buongiorno.
0: Arianna, tu nel centro commerciale il posto lo trovi sempre, immagino, no? Dove lavori?
3: Ma allora, durante la settimana sì, è molto più semplice, ma nel fine settimana e soprattutto periodo Natale, saldi estivi, saldi invernali.
0: Scusa, ma tu a che ora vai a lavorare nel centro commerciale?
1: Ai turni?
3: Dipende dai turni.
0: Se ci vai nel turno di pomeriggio.
3: Allora, se mi capita il turno la mattina, sono fortunata perché arrivo sempre prima che apro il negozio.
0: Certo,
3: e quindi
0: il posto lo trovi.
3: Però se devo andare a lavorare il turno del pomeriggio, ma anche se attacco magari un'ora dopo l'apertura dei negozi,
1: è finita.
0: Senti, Roma è una città che è quella città che mi fa sempre pensare. Noi siamo andati a ritirare un premio molto importante al Campidoglio.
1: Quest'estate.
0: Abbiamo ritirato il microfono d'oro. Mm-hmm. Il Campidoglio è in un posto dove parcheggiare è praticamente impossibile. Cioè, proprio non esiste. Penso che abbiamo preso 86 multe da ZTL, abbiamo sbagliato le strade.
1: Ma poi abbiamo dovuto fare anche un lungo tragitto a piedi.
0: Un lungo tragitto a piedi, nonostante abbiamo preso anche le multe. Ma detto questo, io mi chiedo sempre a Roma come si fa? Cioè, dove parcheggiate? Quelli che lavorano nel centro di Roma. È tremendo.
3: Loro penso che non o vanno in giro senza macchina, non lo so, perché guarda, io abito in periferia e ho la fortuna di avere il parcheggio sotto casa, onestamente. Però già i miei, che sono un pochino più centrali, fanno giri immensi
0: e poi ritornano.
3: Tornano dopo due ore. E dicono va bene, ok, ho parcheggiato.
0: Mamma mia, però... ragazzi, che tragedia. Il parcheggio è il vero problema.
1: Guarda, lo sai che secondo le statistiche, cara Arianna, c'è tanta ansia da parcheggio proprio nei centri commerciali italiani?
3: Ma allora c'è.
1: È la cosa più ansiogena.
3: Ansia, perché poi tante volte non la ritrovi la macchina, quindi giri e giri.
1: Non la trovi la macchina?
3: Io sì, perché cerco di arrivare.
1: No, in che senso? La rubano, la fregano?
3: No,
0: se la portano.
3: Parcheggia a caso, perché poi ci sono magari colori, numeri,
0: e se la porta il carro attrezzi?
3: Poi no, a parte quello che
0: non riescono a trovarla perché è enorme il parcheggio.
1: Io sai cosa faccio? Vai in ansia. Io cosa faccio quando vado ai centri commerciali e parcheggio? Prima non ci andavo da sola, per paura di non ritrovare l'auto. Adesso dall'auto mando la posizione a me stessa su WhatsApp e quindi quando esco dal centro commerciale metto il navigatore a piedi, mi porta l'auto.
0: Allora, le città italiane dove è peggio parcheggiare, Venezia al primo posto, c'è proprio grandi difficoltà, ci può stare perché lì insomma devi lasciare l'auto fuori e poi entrare
1: Venezia
0: per
1: ci
0: le calle
1: sta.
0: Girare con come si chiamano le gondole, i taxi,
3: è un caos.
0: Esattamente. Poi c'è Roma secondo posto, poi Milano, Bologna e poi Napoli e Bergamo.
1: Sì.
0: Sono città difficilissime in cui trovare posto.
1: Va bene.
0: Esatto.
1: Allora, Arianna, tanti come te per quanto riguarda il centro commerciale, in realtà esiste la ricerca del posto a centimetro zero, la legge del più furbo. Cioè chi riesce a parcheggiare il più vicino possibile, altro che Giappone.
3: Io cerco di parcheggiare il più vicino possibile, soprattutto se faccio il turno pomeriggio sera,
1: esatto.
3: E quindi devo chiudere,
1: quindi
3: cerco di avere la macchina più vicino.
1: Più vicino,
3: però,
1: certo.
3: Se riesco a trovare un posto e sto tanto in anticipo, magari dico guarda parcheggia, tanto c'ho ancora tempo per fare un altro giretto.
0: Va bene.
3: È raro però, è
0: grazie,
3: molto raro.
0: Cara, ti amo, un bacio.
1: Ciao Arianna.
0: Adriana, puoi fare come c'è la mia amica Ida Guglielmotti che saluto, lei arrivò a Napoli in una piazzetta non mi ricordo quale del centro storico, scese dall'auto senza guardare nessuno, vide un ragazzo, gli diede le chiavi della macchina pensando che fosse il parcheggiatore, se ne andò, ovviamente tornò e non trovò più l'auto.
1: Ida sei un genio.
4: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
5: Quanto è piccola sta casa, me.

0: Rita.
1: Kiss a te, che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Kiss a te, che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Kiss.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace

0: Bella questa canzone intitolata Animal.
1: Sì, loro sono le Cazzei, Pippo.
0: Chi?
1: Le Cazzei.
0: Le Cazzei.
1: Si scrive K-A-T-S-I,
0: sì,
1: come occhio.
0: Cazzai come occhio, sì.
1: Sì, come
0: occhi
1: occhio.
0: Di gatto. Occhi di gatto.
1: Occhi di gatto. E loro sono amatissime già dalle teenager. Sono sei ragazze, è tornata una nuova girl band.
0: Una girl band che mancava da tanto.
1: Da tanto. Allora, siamo pronti anche oggi a farvi avere i nostri gadget che sono sempre super richiesti.
0: Oh ragazzi, però cercate di indovinare, non vogliamo darvi indizi, quindi mi raccomando, alzate il volume della radio e ascoltate bene, perché è facilissimo oggi.
1: Lo allora, dici tu?
0: Facilissimo, sì.
1: Voglio sentire.
0: Adesso sentiamo, vedi, io lo so però che cos'è, quindi per me è facilissimo.
1: Dai, allora sentiamo, la regola è sempre la stessa, voi ascoltate il rumore, il suono prodotto, cercate di darci una risposta al 347 490 0042 attraverso una nota vocale.
0: Ripetiamolo,
1: sentiamo
0: più lentamente perché magari chi non ci ascolta per la prima volta non sa. 347 490 0042.
2: Grazie.
0: Prego. È il nostro numero di WhatsApp. Mandate un vocale, secondo voi questo rumore da cosa è prodotto? Prego.
1: Dai, risentiamo.
0: Risentiamo.
1: Ok. Forse non è come sembra.
0: Non è come sembra?
1: Forse non è come sembra.
0: Tu l'hai capita già?
1: No. 347 no. 490 0042.
0: Che cosa produce questo rumore? Eccoli qua, stanno già arrivando tanti messaggi, li vedo, gli ascoltatori, magari qualcuno di loro ha già indovinato, chissà, ce l'auguriamo con tutto il cuore.
1: Allora, adesso sentiamo la raffica dei vocali, ovviamente non vi diamo ancora indizi, cerchiamo di capire se qualcuno indovina così, al volo.
0: Allora, picca non ce l'ha.
3: Ciao Radio Kiski, secondo me è una motosega.
0: Una motosega, no, no, picca ce l'hai la motosega? No, non
1: no,
0: ce l'ha.
1: Non no, ce
4: l'ha. Okay. Aspirapolvere?
0: Non è l'aspirapolvere, grazie mille. Ciao, chi schissa te, buona giornata.
1: No, non
5: sono,
1: è quella.
5: Sono Vincenzo da Benevento, è un decespugliatore.
0: Non è un decespugliatore.
1: No,
0: quello lo usa Anna Chiara, non è questo.
1: Sì, ha detto che lo vuoi
3: Ciao,
1: usare
3: Silvana
1: su di te.
3: Ciao, da Bologna, per me è un frullatore.
0: Lo faccio sai io. Allora.
1: No, non è il frullatore. No, non è il frullatore, ci dispiace, non è quello. Sentiamo.
6: Come sembra. Ciao. Secondo me è il motore di una moto in corsa, in curva.
0: Non è una moto in corsa.
1: Per questo ho detto, non è come sembra, perché anche a me dava quella idea lì.
0: Posso
1: Però
0: dire,
1: non è questa.
0: Incredibile, sono arrivati 2000 messaggi nel giro di 3 minuti. Di 2 minuti. Da quanto tempo stiamo facendo il gioco? Grazie mille
1: a
0: tutti.
1: Ma meno pure.
0: Datevi da fare, prego. Niente.
1: Allora, posso dare già un indizio?
0: Gloria da Parma ha scritto il mini pimer. No, non,
1: no,
0: è,
1: non è questo.
0: Non cominciamo con gli indizi.
1: Non è neanche il frullatore.
0: Vai.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, il motore di un'auto?
0: Non è il motore di un'auto.
1: No.
0: No.
8: Per me è la motosega.
1: No.
8: Emanuela da Novara.
0: No, ciao Emanuela da Novara. No, non è la motosega.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Nicola da Bergamo.
0: Ciao Nicola.
9: È il frullatore di immersione?
0: No, non è il frullatore di immersione.
1: No. Non è quello, è tra le domande più gettonate, è tra le risposte più gettonate, ma non è il frullatore.
0: Però il mini pimer fa questo rumore.
1: Sì.
0: Quando lo metti dentro.
1: Se vogliamo anche un po' il frullatore.
10: Ciao, Kiss Kiss. Secondo me è una stampante. Giuseppe da Cava dei Tirreni.
0: Giuseppe da Cava dei Tirreni, va bene, no, niente
1: allora,
0: da fare.
11: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo noi è un tagliaerba.
1: Tagliaerba,
0: no?
12: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo me è un mini pimer.
1: No,
0: non è.
13: Ciao, sono Mauro, secondo me è un frullatore a immersione.
0: No! 347 490 0042, provate ad indovinare, finora ancora nessuno ci è riuscito.
1: Allora, tu ci sei mai stato?
0: Su, no.
1: Neanch'io, ed è l'obiettivo.
0: Pica, sì.
1: Ed è l'obiettivo.
14: Ed è una figata.
1: Ed è una grande figata. Ed è l'obiettivo del
0: il tuo obiettivo.
1: Del futuro.
0: Addirittura.
1: Sì, non voglio dire di quale stagione perché sennò si capisce.
0: Ma andiamo avanti.
1: Dai.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Valentina da Salerno. Sono i tergicristalli?
0: Non sono i tergicristalli.
1: Non è il mio obiettivo,
0: no.
1: Sinceramente.
15: Ora di chischissa per Adriana me è un frullatore a immersione.
0: Adriana vuole stare in un frullatore a immersione.
16: Buongiorno, è la cintura di sicurezza della macchina quando si avvolge.
0: No.
1: Però tergicristalli, aspetta.
17: Può essere il rumore
2: dell'asciugatrice in funzione con sì, le palline che si mettono dentro che sbattono?
1: È il mio prossimo obiettivo, sì, comprarla, sì, l'asciugatrice la devo comprare, no? No, però no, tergicristalli no, perché in qualche modo ha a che fare con l'acqua.
0: Ha a che fare con l'acqua,
1: non
0: dai,
1: dico nient'altro. Diciamo.
14: Sembra la cerniera di un borsone da palestra.
0: Non
14: che
0: è la cerniera di un borsone, no, no, no, poteva zip, essere no, anche no, quella volendo, ma non lo è.
1: Dai, qui si capisce. Vi abbiamo dato un aiutino.
17: Il motore di una Formula 1.
0: Non è no, il motore di una Formula 1, è il motore di una Formula 1, è tutt'altro rombo.
1: Qualcuno l'ha scritto e ha già indovinato attraverso un messaggio di testo.
0: Di testo, ma
1: però
0: non
1: vogliamo
0: vale
1: i vocali.
0: Il messaggio di testo lo ricordiamo, attenzione.
1: Vai.
0: Niente da fare ancora. Vai, prego.
18: Buongiorno ragazzi, Franco da Santeria. È il motoscooter. Ciao,
0: il motoscooter, no, no, no. Mi dispiace. 347 490 0042. Siete ancora un po' lontani, eh? Non proprio lontani, ma metà.
1: Insomma, insomma,
0: metà,
1: dai.
0: Metà.
1: Quasi vicini. Sentiamo.
19: Ciao, Eleonora da Nola, asciugamani elettrico.
0: Ma quale asciugamani elettrico? No, no, no, no, grazie. Andiamo avanti, vediamo.
1: Poi sentiamo ancora. Dai,
20: io
1: che l'ho indovinato.
20: Una moto d'acqua.
0: È una moto d'acqua, sì!
1: Bravo! E infatti, prossima estate devo fare un giro sulla moto d'acqua perché mi manca.
21: Ciao Radio Kiss, no. Matteo da Salerno. Secondo me è una moto d'acqua.
1: Sì,
0: vedi, bravo.
22: È una moto d'acqua.
0: È una moto d'acqua.
21: È una moto d'acqua.
0: Bravi.
23: Buongiorno Radio Kiss, Martina da Napoli. È il motoscafo, quello che è il motorino ad acqua.
0: Bravissima. Chi vince i gadget?
20: È una moto d'acqua.
0: Adesso ci dicono chi li vince i gadget.
20: È la moto d'acqua.
0: È la moto d'acqua.
1: Ok, vabbè,
24: per me è una moto d'acqua.
0: Sì, vedi.
25: Se adesso... Napoli è una moto d'acqua.
1: È una moto d'acqua.
26: Ciao, sono
1: sì,
26: Gabriele da Salerno, è una moto d'acqua.
0: Gabriele ha vinto.
27: Vince Daniele, no?
0: Daniele è stato il più veloce. Quindi complimenti a Daniele che ha indovinato che è una moto d'acqua. Oggi record di messaggi per il nostro gioco. Grazie.
28: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su

0: la canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss, kiss.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
1: La musica più bella suona solo

0: Mark and Cremont, Mark and Cremont con Partenope, canzone cantata da Serena Brancale insieme a Ed Colors.
1: Insieme a Ed Colors, che è stata una delle colonne sonore di questa estate. Allora, Elon Musk ha detto una cosa molto importante a mio avviso.
0: Elon Musk Dixit.
1: Però non allora al momento
0: la
1: ve la dico.
0: Vuoi ridere un po'? Ecco qua.
1: Pulisci casa per 3 ore.
0: Non ride più Anna Chiara.
1: Però questa è una cosa. Non ridi più?
0: No, Anna Chiara.
1: Hai detto che non deve ridere.
0: Non deve ridere quando non c'è da ridere.
1: Devi ridere quando devi ridere.
0: Uno ride quando c'è da ridere, non quando non c'è da ridere.
1: Non è che uno ride così.
0: Vai.
1: Senza.
0: Andiamo avanti.
1: Senza una prescrizione.
0: Andiamo bene.
1: Allora, pulisci casa. Come ti permetti? Allora. Ascoltatemi molto bene, perché questa potrebbe essere anche una bella provocazione.
0: Cosa ha detto Elon Musk?
1: Pulisci casa per 3 ore e capirai perché il 99% delle persone non diventa mai ricco. Non si tratta dello straccio o della polvere. La maggior parte delle persone non affonda per grandi problemi, ma per il caos accumulato che ha rimandato troppo a lungo. Una casa rivela esattamente la tua mentalità. La povertà non è sempre mancanza di opportunità, ma vivere in uno stato di distrazione. E quando c'è molto caos, molto disordine, questo è molto confondente.
0: Io non ho capito. Secondo Elon Musk, io capisco dal disordine che c'è in casa mia se divento ricco o meno, o lo capisco se faccio le pulizie?
1: Allora, se fai le pulizie, stai dedicando del tempo, tanto tempo, ad una cosa che ovviamente ti toglie del tempo o per dormire, perché lui è un fautore del sonno, cioè devi dormire per essere molto produttivo, ma se ti metti a pulire casa e vuol dire che per 3-4 ore tu sei impegnato nelle pulizie, non puoi fare altro, né dormire né dedicarti alla tua produttività, o al miglioramento della tua posizione lavorativa,
0: cioè,
1: o culturale.
0: Se uno ha una casa di merda, sporca, schifosa, vuol dire che è una persona che può avere successo nella vita?
1: No, al contrario. Perché il caos e la distrazione non ti generano produttività.
0: Chi le deve fare? Le deve fare qualcun altro. Quindi.
1: Dovresti investire in qualcuno che ti pulisce casa.
0: Ok.
1: O comunque.
0: Allora io ho fatto già.
1: Anch'io l'ho fatto questo investimento e non me ne pento, ma almeno riposo o faccio altro. Però no. Qui vogliamo arrivare alle famiglie medie, alle famiglie che magari dicono: oh, ma oggi le pulizie costano. Cioè il fatto di non accumulare. Perché quando non hai tempo e si fa una vita molto frenetica, probabilmente accumulerai tante cose sporche e tanto disordine in casa.
0: Elon
1: e quella
0: Musk,
1: roba lì non va bene.
0: Elon Musk si sveglia alle 7 del mattino dopo circa 6 ore di sonno.
1: Ecco.
0: A 6 ore di sonno. Va a dormire intorno all'1 o alle 3 a seconda dei periodi di carico,
1: del lavoro.
0: E poi dorme 6 ore.
1: E poi
0: se
1: magari
0: va alle 3 si sveglia alle 9, se va all'1 si sveglia alle 7.
1: Ok.
0: Vedi?
1: Però lui dice che le cose lasciate da parte per troppo tempo.
0: Però secondo me Elon Musk non può parlare, ma una persona come lui,
1: vabbè,
0: che guadagna, è uno dei più ricchi, no, il più ricco al mondo, che ha miliardi di miliardi di miliardi di dollari, ma che, cioè, perché dovrebbe fare
1: pulizie
0: magari
1: lui
0: in casa?
1: Dall'alto della sua
0: meno
1: posizione,
0: meno male che lui fa guadagnare altri che fanno sto lavoro per lui,
1: ma magari lui dall'alto della sua riccanza ha capito che il caos non può generare denaro, anzi lui addirittura ha detto un'altra cosa: il denaro odia il caos. Cioè non lo ama per niente. Quindi se vuoi fare soldi devi avere un posticino ordinato.
0: Lui ha superato gli 800 miliardi di dollari.
1: Oddio,
0: tra
1: quanti
0: gli 850,
1: sono?
0: Il suo
1: Mamma
0: patrimonio
1: mia.
0: Tra gli 850 e 870 miliardi di dollari. Ma stiamo scherzando?
1: Sì.
0: Cioè io, per esempio, se lui mi desse, che ne so, 1 milione di euro al mese, io andrei a fare le pulizie a casa sua. Tu dici: ma 1 milione, perché così tanto? Perché c'è la dignità. Se vuoi comprarti anche la mia dignità, te la valuto 1 milione al mese, allora vengo a fare le pulizie a casa tua, Elon.
1: Vabbè, però
0: la faccia che la casa, sai come? Spigolo spigolo.
1: Però diciamo
0: allora, il lucesse.
1: Brillante. Però voglio un attimo.
2: Per piacere, sì.
0: Esatto.
1: No, non voglio.

0: La Lorena, mi hanno detto che fa malissimo, ma ogni volta che preparo gli gnocchi a casa ne mangio sempre qualcuno crudo, così come pure i tortellini. Lorena, siamo davvero allineate.
1: Una ma cosa secondo che me faccio... non fanno male crudi.
0: Non lo so, la pasta cruda in generale io tantissimo la mangio.
1: Ma secondo me non fa male.
0: Ma non lo so, mia madre dice di sì.
1: Però Danila, arriva che dopo 13 anni di relazione e convivenza, a gennaio di quest'anno il mio ex mi lascia, da allora non smetto di pensarci e mi fa male.
0: Ecco, un'altra dipendenza, in questo caso affettiva.
1: Ci sono queste nuvolette che arrivano ogni tanto, sono quelle che fanno un po' malino.
0: Ecco che ti ha messo la base giusta, Giovanni. Vuoi dire qualcosa di filosofico in questo senso?
1: No.
0: Prima che arrivi Anna?
1: No, che effettivamente sappiamo benissimo certe cose che fanno male, tipo le relazioni tossiche, ma molte volte molte persone non ne riescono ad uscire. Questa è una fortissima dipendenza per la quale, a mio avviso, ci vorrebbe molta più attenzione.
0: Volersi più bene, ecco, in questo senso. Poi se volete contattare Paolo per dei consigli motivazionali...
1: Faccio l'ascoltatore io.
0: Ecco, ascolto. Ottimo.

0: scusate, hai detto che ti ho rubato il posto.
1: No,
0: vero?
1: Sei molto felice perché Rosario, il nostro programmatore musicale, ti ha dedicato un History Kiss, mi sembra.
0: Ma guarda,
1: di capire.
0: È stato bellissimo. Arriva dal 1989, tra l'altro anno in cui era ovviamente in trend la caduta del muro di Berlino.
1: Certo.
0: Era più o meno, era il 9 novembre, quindi sarebbe più avanti. Ma arriva Phil Collins. Ragazzi, arriva Phil Collins con questo pezzo che mi fa letteralmente impazzire. Something Happened on the Way to Heaven, che se adesso c'è Veronica all'ascolto impazzirà anche lei.
1: E beh, lo avevi supplicato di ascoltarlo, adesso ce l'hai, il nostro History
0: Kiss. Favoloso.

0: lo balla ancora dal 1989 Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, il nostro History Kiss.
1: Ragazzi, va detto, seconda ora di Kiss Kiss Trend Zone, ma va detto, questo pezzo di Phil Collins è, secondo me, musicalmente perfetto, cioè proprio
0: vero.
1: Ha una melodia favolosa e ha i fiati che secondo me danno tantissimo alla canzone, e soprattutto la cosa bella è vedere Phil Collins vestito come l'impiegato del catasto,
0: è vero,
1: che ti prende una batteria, te la ribalta e c'ha una voce della Madonna.
0: Ma era una cosa molto gettonata all'epoca, perché se vedi anche i video di Eric Clapton nello stesso periodo,
1: sì,
0: anche lui sembra un ragioniere appena uscito dall'ufficio che si diletta con la chitarra.
1: Incredibile. Favoloso, iniziamo seconda ora con Antidroga.

0: Antidroga su Radio Kiss Kiss, sembra che lo facciamo apposta, ma non è così, perché
1: è un caso.
0: Esatto, iniziamo questa seconda ora con un altro tema che abbiamo già detto nel sommario, ovvero la parola cannabis.
1: Sì, perché ecco, abbiamo parlato di dipendenze poco fa e ci sono dei dati che non sono molto rassicuranti. Paolo, pensa che secondo gli ultimi dati della European Union Drugs Agency, il 21,5% dei giovani adulti italiani tra i 15 e i 34 anni, grazie Giovanni, ha consumato cannabis almeno una volta nell'ultimo anno. Yeah. Ma il dato è che questa
0: una
1: percentuale
0: volta
1: è la più alta d'Europa.
0: Sì, veramente?
1: Sì.
0: Ma sai che io su questo sondaggio, su questa indagine qua, non lo so, io molte volte quando ci sono le indagini io le prenderei sempre con i guanti.
1: È
0: e
1: chiaro,
0: in questo caso
1: perché
0: qua,
1: secondo te i numeri sono più alti?
0: Ah, insomma, ma è un dato di fatto, insomma, alla fin fine non...
1: Ti voglio riportare anche i dati di un sondaggio che è stato fatto da una famosa community dedicata alla scuola. L'85% degli intervistati si dichiara favorevole alla liberalizzazione della cannabis e delle cosiddette droghe leggere, mentre un 15% assolutamente contrario richiama tutti i rischi per la salute e anche il timore di abbassare la percezione del pericolo tra i giovani.
0: Allora, che sia chiaro, io non è che voglio fare della propaganda pro, però
1: ognuno ha la sua idea, diciamo.
0: Esatto, il dato di fatto è un po' differente, cioè molte volte ci si nasconde dietro a dei dati per dire no, ma questa cosa non è vero, non si fa. Poi dopo viene fuori il numero reale e tutti cadono dalla sedia come per dire oh, incredibile, cioè ecco. Quindi è questo.
1: Come dici tu, allora tirare fuori i numeri reali di questa cosa, anch'io credo che sia molto complesso. Però a questo punto, se i nostri ascoltatori hanno un'idea ben precisa al riguardo, noi siamo sempre qui, 347-490-0042. Legalizzazione è un tema di cui si parla da 1000 anni e voi siete pro oppure contro?
0: Guarda,
1: e perché anche?
0: Tu sai che io avevo un'idea ben precisa e un po' sta scricchiolando adesso.

0: Le 13.12 su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone, siamo a Paolo e Lucilla, altro giro, altro dibattito, abbiamo lanciato questa nuova questione, quindi legalizzazione delle droghe leggere.
1: Nuova adesso qua per
0: nuova
1: noi.
0: Nuova per il nostro programma di quest'oggi.
1: È una cosa di cui se ne parla da secoli proprio.
0: E abbiamo tanti pareri molto diversi, sentiamo qualcosa e poi leggiamo.
2: Sì,
0: anche.
2: Assolutamente contrario, non bisogna legalizzare niente. Parla un ex tossico che se non avesse conosciuto innanzitutto la cannabis non avrebbe poi intrapreso tutto il resto. Ragazzi, usate il cervello, state lontano, allora, partendo dalle sigarette ad arrivare a tutto quello che ne consegue.
1: Ritengo una voce autorevole, no? Per chi c'è passato.
0: Certo, esperienza in prima persona.
1: Guarda, io ne avrei da parlare che dovremmo fare una puntata sei ore solo per parlare di questo, perché ha tantissime sfumature questo argomento.
0: Sentiamo ancora.
3: Assolutamente no. Non è da legalizzare, perché dopo la sanità e altre spese con questa gente che sta male.
0: Sentiamo ancora qualcosa.
4: Ciao Paolo e Lucilla.
1: Ciao.
4: Se è legale il gioco d'azzardo, l'alcol, il tabacco, su cui lo Stato ha il monopolio, perché non potrebbe essere legale anche la cannabis, che tra le droghe secondo me è quelle più innocue? Chissà a tutti.
1: Allora, questa è un'altra faccia, che questa è una medaglia che non ha due facce, ne ha secondo me almeno 20.
0: Sì, è
1: di
0: vero.
1: Facce da vedere.
0: A proposito della sanità, ti leggo anche Pietro che dice: io sarei per la non legalizzazione delle droghe leggere, ma visto che sono liberale la legalizzerei, attribuendo a chi ne usufruisce l'intero onere per eventuali dipendenze dannose.
1: Ecco, vedi, anche questa l'aggiungo tra le varie sfumature, perché si dovrebbe partire da un'unica cosa, quella che ognuno di noi dovrebbe rendersi conto che deve essere responsabile di se stesso
0: e delle proprie scelte.
1: Esatto,
0: anche.
1: Quindi questa è la prima.

0: Giolier con Achille Lauro, per noi su Radio Kiss Kiss, siete nella trend zone, argomento di questi minuti, legalizzazione delle droghe leggere. Paolo, è arrivato un messaggio molto interessante da un medico.
1: Sì, è arrivato un medico, Lucio, dite pure che la cannabis altera la funzionalità dei nuclei cerebrali interessati alla vita di relazione, quindi affetto, amore e nervosismo, alterando i recettori della dopamina. Ecco, questa è la amara cross.
0: Dire forse amara verità voleva dire, il correttore avrà cambiato la parola. Sentiamo anche qualche altra nota audio.
2: Vai. Io sono del parere che bisogna legalizzare le droghe leggere, che a questo punto bisogna poi, se non si legalizzano, bisogna poi eliminare magari anche le sigarette, gli alcolici, eccetera eccetera, dove lì c'è il monopolio dello Stato. Quindi mi sembra un po' un controsenso. Legalizziamo le sigarette e l'alcol che fanno sempre male, e poi non legalizziamo droghe leggere che poi ci sono persone che vanno a comprare così di nascosto, fumano di nascosto, mettiamo tutto sotto la luce del sole e chi si è visto si è visto. Almeno così lo Stato ci guadagna qualcosa ed evitiamo di pagare tasse su tasse, soprattutto anche sul gasolio.
1: Guarda, io partirei da un presupposto che una cosa non debba escludere l'altra, o se c'è questo allora ci deve essere anche quell'altro, perché comunque è un dato di fatto, ci sono degli studi che proprio stabiliscono che l'alcol è la sostanza che fa più morti e più danni in assoluto di qualsiasi cosa, anche più dell'eroina, più del crack, più di qualsiasi sostanza. C'è l'utilizzo moderato, che ovviamente chi si fa di eroina, credo che non è che prenda l'eroina e dire aspetta un attimo che la prendo per boh così.
0: In modo moderato, fare un gioco di parole. Con l'alcol questo lo riesce a fare.
1: L'alcol è in una classifica proprio fatta da uno studio di professionisti pubblicata sul Lancet, che è comunque
0: una rivista scientifica molto accreditata.
1: Totalmente accreditata. Il tabacco sta di tanto sopra anche alla cannabis e a tante altre tipologie di, quindi, però non vuol dire se si fumano le sigarette, se si può vendere l'alcol, allora vendiamo anche il resto.
0: No, infatti adesso concentriamoci su questo e anche sui rischi, perché coloro che sono per il no sottolineano che poi cambierebbe la percezione del pericolo anche soprattutto nei più piccoli.
3: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss Trend Zone.

0: Chi schissa te che prima di una partita importante ripeti con la squadra il tradizionale rito scaramantico. Scaramantico, scaramantico. Chi schissa te che porti tuo figlio a correre tra i prati per insegnargli il valore e la bellezza delle cose semplici. Delle cose semplici, delle cose semplici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Kiss Kiss. Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

0: Le 13:27, state ascoltando Radio Kiss Kiss con Paolo e Lucilla. C'è la Kiss Kiss Trend Zone. I vostri pareri sulla legalizzazione delle droghe leggere. Sentiamo un po' di note.
1: Ah, abbiamo lanciato il polveronissimo. Senti,
2: ma
1: senti.
2: Solo pensare che il non legalizzarla non è che ne riduce il consumo, aumenta solo il consumo di una sostanza che attualmente è illegale e che a livello qualitativo fa male ed è pericolosa. Oltre al fatto che muoverebbe un mercato, legalizzerebbe un mercato di milioni e milioni di euro.
1: Allora.
0: Sulla questione economica tanti ascoltatori si stanno esponendo.
1: Allora, diciamo che siamo un popolo dove sono stati tolti i monopattini a noleggio perché non siamo abbastanza responsabili per non metterli sui marciapiedi. Quindi immaginati fare una cosa di questo tipo. Ecco. Tu sai benissimo, Lucilla, qual era la mia posizione, che era senza se e senza ma, sì, va legalizzata assolutamente.
0: Tempo
1: questo
0: fa.
1: Di pancia. Dopodiché, lentamente, un po' alla volta, mi sono studiato tantissime cose sull'argomento perché mi ha sempre interessato, ed effettivamente se ci fosse la certezza che fossimo noi, che potessimo diventare un popolo totalmente responsabile, da partire dall'ultimo al più in alto, che possa regolarizzare bene queste cose, la legalizzazione penso che potrebbe essere un ottimo modo anche per fare cassa, diciamo, okay. No? E quindi anche per andare un po' incontro alla criminalità, e ne torneremo con l'argomento dopo riguardo alla criminalità.
0: Sì.
1: Ecco,
0: però adesso stai cambiando idea a questo.
1: Ma perché sarebbe un fallimento? Sarebbe, beh, secondo me, un fallimento totale.
0: I modelli degli altri paesi non sono di successo in tutti i casi. Tra l'altro, ecco, la questione di cui parlavamo prima, il fatto che ci siano dei minori che potrebbero essere indotti a non capire quali sono effettivamente i pericoli, ce lo spiega benissimo anche un'altra vicenda che arriva da Milano, che era in trend proprio in questi giorni, ovvero la droga del palloncino. E
1: esatto.
0: Tra poco vi spieghiamo di che si tratta.
3: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: Appena ascoltato Fireworks su Radio Kiss Kiss, Fireworks, fuochi d'artificio, che è praticamente un po' il discorso che si è acceso adesso, no?
1: Esatto,
0: riguardo
1: si è infiammato.
0: Alle droghe.
1: Riguardo alle droghe, come dicevamo poco fa, sai, le preoccupazioni maggiori di coloro che sostengono che non vadano assolutamente legalizzate risiedono nel fatto che i minori magari ci si potrebbero avvicinare in modo più inconsapevole, più alla leggera. Cosa che è successo anche, ed era in trend proprio nei giorni scorsi, con la droga del palloncino, perché se vi capita di vedere, sta succedendo molto spesso a Milano, se vi capita di vedere per strada dei palloncini oppure delle bombolette metalliche abbandonate, non c'è stata una festa, ma evidentemente c'è stato qualcuno che si è divertito ad inalare il protossido di azoto, cioè il gas esilarante.
0: Esatto.
1: Che di esilarante non ha nulla.
0: No, perché dà ovviamente dà un effetto lì per lì di sballo,
1: di
0: però effettivamente sta inalando una cosa che è molto tossica.
1: Vi posso leggere cosa può succedere: perdita di coscienza, carenza di ossigeno, incidenti, ovviamente si può inattivare la vitamina B12, quindi danni ai nervi, difficoltà a camminare e anche nei casi più gravi avere dei problemi neurologici permanenti addirittura.
0: È sempre lì il fatto del parlare di il primo insegnamento che andrebbe fatto dall'asilo è la responsabilizzazione di se stessi per qualsiasi cosa, per riuscire a capire anche che se vuoi utilizzare queste tipologie di droghe devi sapere innanzitutto dove prenderle, dove utilizzarle e come non utilizzarle.
1: E quali sono i rischi alla lunga? Soprattutto potremmo suggerire alle scuole italiane di introdurre un corso antidroga per spiegare bene quali sono gli effetti. È una bella idea questa.
0: Le faranno chissà in una qualche maniera. Pensa che sta arrivando questa novità, che è l'ultimo singolo di Cesare Cremonini, che in una qualche maniera viene dedicato a Umberto Pizzi, che è stato l'ultimo dei paparazzi della Dolce Vita, che è venuto a mancare proprio ieri. Questo, infatti,
1: è il nostro New Kiss, Cesare Cremonini.

0: Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai già.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Senti

0: Sun. Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss, all'interno della Kiss Kiss Trend Zone, Paolo e Lucilla. Abbiamo un'ultima parola già citata nel sommario che, come dire, va un po' a chiudere il cerchio di anche questi discorsi che stiamo facendo.
1: Sì, perché al di là delle droghe leggere, quindi dei pareri nostri, di tutti gli ascoltatori sulla questione della legalizzazione, di sicuro vogliamo accendere un riflettore su una cosa da cui stare alla larga in assoluto, senza se e senza ma, Paolo, sì, che è il fentanyl. Probabilmente questa parola ridonda, ritorna anche nei trend. Se vi capita di leggerla, non sapete ancora di cosa si tratta. È una droga potentissima, per intenderci 50 volte più potente dell'eroina, 100 volte più potente della morfina. Nasce come anestetico e alla fine è diventata una vera e propria droga, uno stigma, specialmente negli Stati Uniti.
0: Certo.
1: Tant'è che viene chiamata la droga degli zombie. A me sì, è capitato di vedere persone che facevano uso di fentanyl a New York, nello specifico. È una cosa raccapricciante.
0: Stessa cosa che mi ha raccontato ieri sera una mia amica che è stata in Canada quest'estate,
1: sì,
0: ed era a Edmonton, e mi ha detto, fa, non puoi capire, fa, io non so che cosa, di cosa si fossero fatti, però per come raccontano erano sicuramente sotto fentanyl e proprio degli zombie totali.
1: Sì, vedi delle persone bloccate, ferme così, che guardano nel vuoto, tu passi davanti, cerchi di parlare, ma loro non ti rispondono, è come se non ci fossero in quel momento, ed è una cosa pericolosissima.
0: Sì, il fentanyl che viene utilizzato come appunto antidolorifico, ma ovviamente in una maniera dosata e intelligente, ed è per quello che adesso in questo momento c'è anche, pare, un mercato nero di furti.
1: Sì, un mercato proprio a Roma qualche mese fa, ne sì, abbiamo sentito. Noi speriamo appunto che questa cosa non dilaghi mai nel nostro paese, perché è davvero una piaga. Su questo ci tenevamo a dire una parola.
0: Diventerebbe un casino.

0: Sanremo 1994, 5 giorni di Michele Zarrillo, History Case, che ci porta dritti all'informazione. La linea va subito alla nostra redazione.
1: Un saluto e bentrovati. È atterrato a Tel Aviv il nuovo aereo Fly Dubai inviato dalla compagnia emiratina per riportare a casa i passeggeri israeliani coinvolti nell'incidente stamattina e bloccati in Arabia Saudita. Lo riferiscono fonti locali, precisando che dopo alcuni tentennamenti 174 passeggeri hanno accettato di salire a bordo alla luce dei controlli effettuati dal Mossad sull'equipaggio. Come dichiarato dal premier Netanyahu sul volo Dubai-Tel Aviv di questa mattina, il copilota omanite ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo per farlo schiantare al suolo. Il ministro della difesa Katz ha parlato di tentato attacco terroristico jihadista. La guerra in Ucraina. A Kiev sono state introdotte interruzioni di corrente programmate dopo che raid russi hanno colpito in modo massiccio le infrastrutture energetiche della capitale per la prima volta dallo scorso inverno. Nel frattempo la Russia ha ribadito che le fabbriche del settore della difesa europee che producono armi per l'Ucraina sono potenziali obiettivi militari legittimi per Mosca. Veniamo in Italia. Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale della nazione, il motore dell'Italia che si rimbocca le maniche, si impegna, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato alla 16ª Assemblea Nazionale di Conflavoro. Lo Stato deve essere un alleato e non un nemico di chi lavora e produce, a sottolineare.

0: sottolineato la premier, aggiungendo: questo significa essere intransigente nei confronti di chi volontariamente elude o evade il fisco. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale, che è ancora possibile, di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027. La cronaca: il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Michelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino di 5 anni nel capoluogo piemontese, figlio dell'ex fidanzato. Il magistrato avrebbe rilevato i rischi di inquinamento delle prove. Il piccolo, ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Lo sport: tennis, il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Matteo Arnaldi intanto ritrova la vittoria sul cemento di Tokyo, reduce da 3 KO consecutivi, il ligure ha battuto in 3 set la wild card giapponese Rei Sakamoto con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. Al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Ciao Cristina, chi schissa te, grazie mille redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle principali notizie di oggi. L'informazione su Kiss torna domani mattina. Ore 19 in punto, 30 settembre, ciao a tutti e a tutte voi, da Rita, l'autista, la conducente, la voce del navigatore di Portami a casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo. Notizie, curiosità dal mondo, musica, la più bella scelta per voi da Radio Kiss Kiss fino alle 21 di quest'ultimo giorno di settembre. C'è Andrea Cimmino che vi saluta dalla regia. Se vi va di inviare un messaggio, fatelo, sentitevi liberi, o un vocale 347-490-0042, così potreste anche vincere una t-shirt giocando con Rispondi e vinci.

Peggy Goo, poi Katy Perry ed infine Sunburn, ma solo per darvi il benvenuto a Portami a casa Kiss Kiss di oggi, mercoledì 30 settembre. Un abbraccio a tutti da Rita. Non so come sia andato il vostro mese di settembre, se sia volato via in un soffio oppure se sia sembrato un anno intero, ma la verità è che tra poche ore settembre ci saluta e da domani scatta psicologicamente la modalità copertina, tisanine e caldarroste. Perché piaccia o no, domani è già ottobre, quindi usiamo queste due ore, se vi va, come una specie di terra di mezzo. Solo una domanda secca voglio farvi mentre siete in macchina, vi immagino in macchina, oppure se state decidendo cosa cucinare stasera, oppure se ne avete ancora un po' prima di chiudere la saracinesca. Qual è la cosa migliore che vi portate via da questo settembre? Così, ve lo chiedo, domanda secca. La cosa migliore che vi ha portato questo settembre, che so, quell'attimo, quel viaggio, quell'incontro, o perché no, quella canzone che ha svoltato tutto. 347-490-0042. Vi aspetto, intanto sentiamo i Cosmonauti Borghesi.

Bilancio di settembre, cosa vi portate nel cuore di questo mese che oggi termina? Questo vi ho chiesto poco fa e scelgo a caso tre messaggi simbolici tra i mille mila che sono arrivati al 347 490 0042. Il mio bilancio di settembre, due punti: ho speso 150 euro per l'abbonamento annuale in palestra con i migliori propositi e ci sono andato solo due volte. Si chiama pigrizia consapevole e cara mi costa. Questo è il messaggio di Umberto, nel quale tanto mi riconosco. Io mi porto via l'ultimo bacio in spiaggia d'inizio mese. Ora sono bloccata sulla tangenziale, ma se chiudo gli occhi sento ancora il profumo di salsedine. Stasera Radio Kiss Kiss mi serve proprio per non mollare il colpo. Bella Elena. La cosa migliore del mio settembre, decisamente il weekend scorso a Lisbona, scrive Nicola. Ho sbagliato, questa è bella, è una ragazzi, cioè è la prima puntata di una serie TV. Dice: ho sbagliato strada nei vicoli dell'Alfama e sono letteralmente andato a sbattere contro una ragazza spagnola. Ci siamo scusati, abbiamo iniziato a parlare ed è finita che abbiamo passato due giorni a girare la città insieme. Vabbè, mo così si dice, abbiamo passato due giorni a girare, vabbè. Spoiler, ci rivediamo a ottobre a Madrid. Caro settembre, ti ho odiato per il rientro al lavoro, ma alla fine mi hai svoltato l'anno. Un bellissimo messaggio, è proprio l'inizio di uno splendido romanzo. Settembre è esattamente questo, il mese dei bilanci, dei ritorni, dei grandi sogni e anche degli incontri.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss.

0: romantica.
1: Consultato giapponese di Tokyo, si dice kintsugi, kintsugi. E vale la pena ricordare cos'è il kintsugi? È l'arte giapponese di riparare la ceramica frantumata usando l'oro liquido. Nelle mani di un artigiano, un vaso che è andato in pezzi in Giappone non viene nascosto, non viene buttato via. Al contrario, le sue crepe vengono evidenziate, rese preziose dall'oro, vengono valorizzate, così quel vaso scassato diventa un'opera d'arte unica. Quindi ovviamente è una cosa simbolica, no? Ognuno di noi porta dentro di sé delle fratture, un dolore, un fallimento, una perdita. Spesso cerchiamo di nasconderle, le nostre ferite. Sbagliato, la filosofia del kintsugi ci dice che le nostre cicatrici non sono un segno di debolezza, ma sono la testimonianza della nostra storia e della nostra capacità anche di rinascere, no? Di affrontarle le cose. Ecco, siamo persone che hanno vissuto, chi più chi meno, che hanno lottato e che proprio grazie a quelle linee d'oro oggi brilliamo di una bellezza nuova, autentica, anche più fiera. In pratica non siamo rotti, amici, tutt'al più ci siamo rotti, che è diverso. E a chi continua a frantumarci gli zebedei, l'unica cosa che dobbiamo dire è di togliersi gentilmente dal perimetro e fare spazio ai Groove Armada. Che bel pezzo, questa è My Friend.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Rispondi e vinci.
2: Però quantomeno avvisate prima a me che dobbiamo fare il rispondi e vinci, perché poi parte la canzoncina così all'improvviso e mi viene il batticuore. Allora, stiamo per regalare la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. 50 anni non è poco, non è tanto. Radio Kiss Kiss ha una lunga vita davanti a sé. Noi guardiamo sempre avanti, faremo e vogliamo fare sempre di più per voi e sempre meglio. Stiamo per chiamare una persona che ha interagito con un messaggio. Ciao, sei Claudia?
3: Sì, sì.
2: Ciao. Ma stai ascoltando la radio, immagino, perché hai risposto proprio. Ok, allora, prima che tu dica cose delle quali potresti pentirti, ti chiedo, io sono Rita, mi presento.
3: Ciao. Ciao.
2: Tu che radio ascolti, Claudia?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Ma più preparata, precisa di così. Allora, stai rientrando evidentemente a casa e stai ascoltando Portami a casa Kiss Kiss, perché tu sei una...
3: Sempre, dalla mattina alla sera.
2: Tutti i giorni Radio Kiss Kiss.
3: Sì, ti adoro.
2: E anche noi ti adoriamo, ti vogliamo bene, quindi per questo siamo grati della tua fedeltà e del tuo affetto quotidiano e ti premiamo con una grande t-shirt celebrativa del nostro 50esimo anniversario.
3: Grazie mille, sono felicissima.
2: Grazie a te, Claudia, Kiss Kiss a te.
3: Un bacio anche a voi. Grazie.
2: Si dice kiss kiss a tutti, se non
3: se no...
2: Ok, vai.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

di Cesare Cremonini, un pezzo che graffia con sonorità rock e super ruvide. Questo pezzo è il primo elettrizzante capitolo di Amateur, il suo decimo album in arrivo il 23 ottobre, e lo ascoltiamo insieme. New Kiss, nuova di Cesare Cremonini e Paparazzi.

0: Kiss, la nuova di Cesare Cremonini. Rido perché stavamo parlando di risotto con la zucca e gorgonzola. Andrea ed io nel frattempo ascoltavamo la musica insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss e diamo la linea al nostro amico Lorenzo Tedici de ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Non sono attese variazioni, il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio sulle aree montuose nord-occidentali. Massime tra 18 e 26 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss. Dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.

0: e tu ricorda che stai ascoltando Radio Kiss Kiss, la radio più bella del mondo, quella con la musica più bella e quella con la conduttrice più bella tra le 19 e le 21. Avete sentito, no? Un clima di bel tempo si prolungherà per tutta la settimana, questa è una buona notizia, almeno fino a martedì 6 ottobre. Si chiama ottobrata, non è un termine da meteorologi, è una tradizione culturale secondo me molto bella che affonda le radici nella Roma dell'Ottocento. L'ho letto proprio oggi. All'epoca l'ottobrata romana era la festa assoluta, no? Quella che celebrava la fine della vendemmia, quindi il giovedì e la domenica la città proprio si svuotava, nobili e popolani tutti insieme, all together, senza distinzione di classe, salivano sulle carrozze e se ne andavano verso le vigne dei castelli oppure sul monte le vigne del monte Testaccio, e nasce così la tradizione delle gite fuori porta. Le loro erano a base di stornelli, di buon vino, di saltarello, immagino sia ancora così anche oggi. È una specie di valvola di sfogo, se vogliamo, prima del freddo invernale, ed anche quest'anno l'ottobrata sarà il richiamo perfetto per goderci la bellezza delle giornate di sole autunnali.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.
3: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

questo ricchissimo in arrivo e torniamo all'estate del 1983, quando nelle radio e nelle discoteche d'Europa prima e del mondo poi risuonava questo riff di pianoforte elettronico destinato a fare la storia. Si tratta di I Like Chopin di Gazebo, capolavoro assoluto della Italo Disco. Dietro a questo successo si nasconde un'anima colta, quella di Paul Mazzolini, appunto Gazebo, che scrisse il testo ispirandosi alla storia d'amore romantica tra la scrittrice George Sand e il compositore Frédéric Chopin, appunto. Ascoltiamola, Gazebo, I Like Chopin.

0: messaggi di adolescenti degli anni Ottanta commossi, emozionati nel risentire I Like Chopin, History Kiss del 1983, era Gazebo.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Del 30 settembre, mercoledì sera. Ciao a tutti da Rita, grazie per aver scelto Portami a casa Kiss Kiss, ed è così che sono già le 20 del 30 settembre? Cioè, così accade che tu ti giri e ti volti ed è un attimo che è già Natale. Vabbè, non corriamo. C'è Andrea Cimino che vi saluta dalla regia, restiamo con voi ancora per un'ora. Musica, notizie, curiosità dal mondo, tantissime cose da raccontarvi lungo il tragitto. Ma intanto arriva la musica più bella, rappresentata in questo caso da Irama Ercomi, da Bon Jovi e subito da Miley Cyrus. Radio Kiss Kiss. Let's go.

Road, Irama Ercomi su Radio Kiss Kiss, ma anche It's My Life di Bon Jovi e Bass Persuades, la nuova di Miley Cyrus, ad aprire la seconda parte del nostro appuntamento di oggi. Come è andata a finire? Sapete qualcosa in merito alla diatriba tra Miley Cyrus e Amanda Lear sul presunto plagio? Ecco, credo, immagino, insomma, che per ora sia finito nel modo più classico possibile, con un silenzio assoluto da parte dell'America e una bella minaccia legale da parte dell'Europa. La vicenda, insomma, la conoscete, ormai ha fatto il giro del mondo. Tutto è iniziato quando Amanda Lear ha sentito Red Lights, il brano che apre il nuovissimo album di Miley Cyrus, e le è preso un colpo. Ha detto: ma questa è la mia The Sphinx del 1978. Quindi ha chiamato avvocati, discografici, eccetera, che con l'aiuto dell'intelligenza artificiale hanno decretato il verdetto: melodia e ritmo identici, quindi è plagio, secondo loro è plagio totale. Insomma, Miley Cyrus pare sia andata a sbattere, come dire, contro il muro sbagliato, ecco, che Amanda Lear è una tosta. Olivia Rodrigo intanto arriva dolcissima su Kiss Kiss.

Rodrigo, Olivia Rodrigo, sì, proprio lei, su Radio Kiss Kiss. Allora ragazzi, preparate le agende, soprattutto preparate i desideri. Io ho un papiro di desideri da esprimere. Ad ottobre il cielo ci regalerà ben due piogge di stelle cadenti, quindi si parte subito con le draconidi tra l'8 e il 9 di ottobre, perfette da avvistare già in prima serata, per poi replicare con le velocissime orionidi verso il 21 di ottobre. Le orionidi arrivano da Orione. Sai con che cosa fa rima Orione, caro il mio Andrea Cimino in regia? No, non lo sai, come te lo dico dopo. Comunque la scienza ci dice che la percentuale di realizzazione di un sogno affidato a un detrito spaziale che brucia nell'atmosfera è pari allo 0,0, però è pur sempre una statistica migliore rispetto a quella di azzeccare il super enalotto. Quindi non ci resta che sperare nelle stelle cadenti. Torniamo alla musica più bella adesso con Avicii.

Kiss a te, che hai già conosciuto la tua anima gemella. È il tuo amico a quattro zampe. Kiss a te, che hai casa da solo, una moto, letto a una piazza. È proprio la tua giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità. Kiss.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
0: Kiss Kiss.

quando pensiamo alla natura ci vengono in mente, che so, i boschi, le foreste, ma la biodiversità più sorprendente potrebbe essere proprio sul balconcino di casa. Allora, sabato 3 e domenica 4 ottobre torna in oltre 100 piazze italiane Urban Nature, il grande festival del WWF dedicato alla natura in città. Sappiamo bene quanto il verde in città sia importante. Lo slogan di quest'anno è "La natura si fa cura", slogan bellissimo. L'obiettivo è ricordarci che parchi, alberi e persino i piccoli insetti impollinatori sono fondamentali per la nostra salute. E quest'anno, peraltro, possiamo fare qualcosa di concreto anche noi tutti: cercare i banchetti del WWF Italia nelle nostre città, perché lasciando una piccola donazione riceviamo in cambio un vasetto di miele italiano, un gesto dolcissimo che finanzierà direttamente la nascita di oasi verdi all'interno delle scuole e degli ospedali pediatrici.

Transilvania del principe Dracula, passiamo alla Finlandia, facciamo tappa un attimo in Finlandia. Allora, anche per sfatare un po' un mito, avete presente le immagini che stanno spopolando letteralmente sui social? Quelle romantiche cabine di lettura in legno, quelle riscaldate immerse tra i parchi innevati della Finlandia, dove rifugiarsi con un libro mentre fuori gela? Ecco, si vede nelle immagini questo piccolo e confortevole accogliente rifugio sotto la neve e si dice che sia stato, se ne trovino ad ogni angolo in Finlandia. Non è vero, non è vero, è una bufala creata dall'intelligenza artificiale. Noi stiamo lì a guardare incantati qualcosa che non esiste, anche perché oramai, diciamolo pure, è sempre più difficile distinguere il vero dal falso, no? Però c'è un ma, perché se il mondo ci ha creduto così facilmente, perché la Finlandia fa cose, secondo me, perfino migliori. È un paese che considera la lettura un diritto e un servizio essenziale, esattamente come i trasporti. Quindi lì le biblioteche pubbliche sono proprio dei salotti della comunità. Sono degli spazi enormi, gratuiti, caldi, accoglienti, dove incontrarsi, bere un tè e sfuggire, insomma, allo stress dell'inverno. Purtroppo quelle meravigliose microcabine nei parchi sotto la neve dove leggere non esistono, però esiste un'intera nazione che è stata proprio progettata per il benessere e per il calore umano, e quella nazione, appunto, si chiama

Milano 2015, J-Ax, il Cile, Maria Salvador, grande successo di quella estate. Ma veniamo ai nostri giorni, signori, che sorpresa. Sorpresa relativamente, cioè per me è un sorpresone, perché è la prima volta che ascolto questo pezzo e lo faccio insieme a voi. New Kiss, Stevie Edwards e Planet Funk, si intitola Rewind My Mind.

0: Verde. Rosa. Arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Kiss Kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Kiss, kiss.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Olivia Dean su Radio Kiss Kiss con Baby Steps, sempre più sorprendente, sempre più soave questa Olivia Dean. Inizia veramente a intrigarmi. Allora, esiste un posto dove ci si può dimenticare completamente l'orologio. Quindi continuiamo il nostro viaggio verso sera e facciamo tappa a Sommaroy. Sommaroy si trova in Norvegia ed è una splendida isola di pescatori che si trova appunto nel nord della Norvegia. E qui per ben 69 giorni consecutivi in estate il sole non tramonta mai. No, è una di quelle città dove il sole non tramonta mai per 69 giorni in estate. Quindi sono le 3 del mattino, immaginati. No, cioè alle 3 del mattino la luce è caldissima e tu stai tagliando l'erba in giardino e stai giocando a calcio con i vicini di casa. Allora, qualche anno fa questa isola è diventata famosa in tutto il mondo perché si diceva che gli abitanti volessero abolire la legge il tempo, volevano abolire gli orologi, tanto da appendere appunto i propri orologi al ponte d'ingresso nella città. Poi si è scoperto che era una trovata di marketing per attirare i turisti, vabbè. Comunque la legge non è mai passata, però la magia di Sommaroy è rimasta assolutamente intatta. Quindi in questo posto effettivamente l'orologio non serve, perché è il corpo a decidere quando è giorno e quando è notte. Tu riusciresti a vivere senza le lancette, mi chiedo? Chissà. Of Monsters and Men intanto ci pensiamo e ascoltiamo Little Talks.

Try to move your feet. Se on and on and on and on and on, we don't stop to the break. Ma preso così ogni volta che suona la Sugar Hill Gang, un gruppo di rappers giovani del 1980, con il radioregistratore sulle spalle, via a fare anche i graffitari, misero la base.

base di Good Times degli Chic, di Nile Rodgers e Bernard Edwards, e via a rifare On and On and On and On and On, The Beat Don't Stop to the Break, Don't Say in Your Tour, Kiss Kiss. Stefano Piccirillo ti sta parlando, facciamo mezzanotte insieme, si riparte con Tommaso Paradiso.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Certo, fa un altro effetto ascoltare Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola rispetto ai 45 gradi percepiti di agosto, con un po' più di fresco, ma solo un po' più di fresco. Per arrivare in radio erano le 19, mi sono messo in macchina, trovato la temperatura di 25 gradi, ondata di caldo che continua, un po' più mite. Buona serata. Rinfreschiamo invece quelli che sono i vostri ricordi. Io saluto ad esempio Angelo, classe 1967, grande appassionato degli Stones, massimo anno 1971, perché state scrivendo il vostro anno di nascita al 347-490-0042 per sentire la canzone della vostra vita. E ieri abbiamo avuto una chiacchierata molto bella, dolce, romantica con il nostro amico Luigi da Palermo, che risaluto, classe 1990, due figli, una dedica incredibile alla sua family e anche tanta emozione. Sappiate che quando parlate con noi siamo noi ad essere veramente emozionati, perché siete il nostro pane quotidiano e serale, nel caso di Io, Tu e Kiss Kiss. Via ancora con il vostro anno di nascita, poi ci collegheremo con uno o una di voi, pronti per fare comitiva, ascoltare la vostra canzone. Intanto

0: un amore incondizionato, bellissimo, raccontato da Geolie e Achille Lauro, duetto da brividi davvero, si chiama semplicemente Per noi e ci catapulta in un anno una canzone quando la musica sblocca. Il tuo ricordo, cara la mia Lia, buon viaggio, come stai? Buonasera.
1: Buonasera a te, grazie, tutto bene, grazie.
0: Dove sei diretta in questo momento?
1: Felicissima di parlarti.
0: Anch'io sono molto contento, ogni volta è un abbraccio da parte vostra. Cosa stai combinando in macchina?
1: No, niente di che, ho passato una serata con amici fuori.
0: Okay.
1: E adesso sto rientrando.
0: Perfetto, di che anno sei?
1: 1967.
0: Che annata fantastica, oserei dire.
1: È vero.
0: Perché sei legata così tanto invece ad una canzone del 1985, di 41 anni fa, che è Killing, sì, dei Marillion.
1: Sì, perché allora praticamente è stata la canzone che ascoltavo, amavo ascoltare, amavo ballare con il mio fidanzato dell'epoca.
0: Ok, che è ancora, che è diventato tuo marito, no?
1: Esatto, che è diventato mio marito e con cui ho avuto 4 bellissimi figli.
0: E viva l'amore, così si fa, amore longevo. Quando vi siete conosciuti, proprio nell'85 oppure prima?
1: No, prima, però adesso io non voglio rendervi triste la serata, ma lui non c'è più.
0: Ah, questo mi dispiace. Però, mi dispiace,
1: no, però
0: moltissimo.
1: La cosa bella che mi piaceva condividere con te e con tutti voi è che ogni volta che ascolto questa canzone è come se in quel momento noi fossimo ancora lì in discoteca a ballarla, abbracciati l'uno all'altro. Quindi è la sensazione che mi ha lasciato questa canzone, che mi fa molto piacere, nel senso che ogni volta che l'ascolto mi aiuta,
0: certo,
1: a mantenere vivo il ricordo.
0: Assolutamente, è una prova d'amore infinito incondizionato. Io, senza
1: esatto,
0: conoscere la tua storia, prima riannunciando Geolie, Achille Lauro con Per noi, che anche non scherza come sentimenti eterni nei confronti di una persona, ho subito preso questo tuo racconto e lo conserverò nel mio cuore perché è un esempio di amare con la A maiuscola. Lia, sei una gran donna, ti faccio i complimenti.
1: Grazie,
0: ti faccio
1: grazie.
0: Veramente i complimenti. Ad avercene donne così su questo pianeta, così come gli uomini, ci mancherebbe altro. Ti
1: grazie.
0: Do un abbraccio fortissimo. Allora, io
1: anch'io, grazie per avermi allietato ulteriormente la serata.
0: Grazie, e ti faccio godere di una presenza attraverso la musica, ed è un momento,
1: sì,
0: bellissimo che ci stai facendo vivere. Marillion Killing 85, Lia, ti abbraccio e kiss kiss a te. Ciao.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Kiss a te, che non solo ami le scampagnate in natura, ma ti ricordi sempre di rispettarla. Kiss a te, che a volte ricontrolli se hai spento la luce, perché sai che un gesto può fare la differenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene. Kiss.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai d'un sogno, sono le

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Una dedica magnifica a Milano da parte di Ernia, ma abbiamo addosso, sulla pelle, in testa, nelle orecchie, la telefonata con Lia. Si può amare una persona che non c'è più ancora, lei l'ha dimostrato. A volte amiamo persone in vita che non meriterebbero di essere così amate continuativamente anche dopo la fine di una storia d'amore. Lei ha insegnato a tutti cos'è l'amore, queste le vostre reazioni.
2: Mi hai emozionato, non conosco il nome della signora
1: Lia,
2: ma ho ascoltato in ritardo la storia, l'ho ascoltata tutta e mi ha emozionato tantissimo.
1: Anche a noi.
2: Anche a me manca tantissimo mia sorella.
1: Un bacio fortissimo, un abbraccio davvero.
3: È molto commovente quello che ha raccontato l'ascoltatrice, segno veramente di un amore che non conosce confini. È molto molto bello, è una cosa molto emozionante.
1: Esatto.
4: Sì, però chi potete fare piangere così?
1: Piangere di lacrime emozionanti, anche questo è il momento più bello che possiamo vivere nel rispetto di un amore così importante, anche questa è la forza sentimentale della radio che facciamo la sera in particolare. Un abbraccio ancora, Lia, grazie di averci contattato questa sera.

Ogni bene a Lia, ancora stranominata protagonista di un anno, una canzone che ha lasciato l'effetto sentimento e l'effetto emozione in tanti di voi, siete altrettanto belli. Le anime belle della sera di Radio Kiss Kiss in questo mese di settembre che volge al termine, un'ora e mezza, anche se il meteo non ci fa sospettare dell'arrivo del mese di ottobre e non lo farà neanche nei prossimi giorni. Il 30 settembre, proprio per la musica italiana, è una data molto importante. Nel lontanissimo 1977 i mitici Pooh, che sono ancora on fire, pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Qualcuno ricorderà più di recente, negli anni dopo, anche la versione dei GDV dei Gemelli Diversi. Ad esempio Antonello Venditti il 30 settembre cosa faceva? Pubblicava l'album In questo mondo di ladri, 1988, mentre più avanti nel tempo Gianluca Grignani nel 2011 pubblicava Un ciao dentro un addio, un'altra canzone fantastica, forse un po' sottovalutata. Tra poco invece una canzone nuova, prima c'è lui, Mr. Ed Sheeran con Bad

spero che la mia ex non mi allontani da Gabriel. Queste le parole di Sfera e Basta, da un album intitolato Puro Sangue, in uscita prossimamente, ma l'anticipazione è finalmente è arrivata. Lontano dai riflettori, da una vita troppo strillata, ascoltiamone il senso.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Su Radio Kiss Kiss, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, c'è il Pippo Pelo Show, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangia

Vorrei tanto che questa nuova girl band durasse almeno 5 anni, non il tempo di un disco, un paio di singoli, una tournée, poi ognuna di loro fa carriera solistica. Insomma, la storia la conoscete, antica, recente, di un passato prossimo, delle band dal maschile al femminile che esplodono poi ognuno per la sua strada. Mettete su una band che duri nel tempo, dateci almeno 3 album, cosa ho detto oggi nel 2026, 3 album. 22:45 le Cat Psycho Animal, sai che ti sto chiamando, ti giuro, io ti sto chiamando perché devo regalarti la maglietta di Radio Kiss Kiss. Sto scegliendo uno dei messaggi arrivati dalle 21 in poi al 347 490 0042. Per rispondi e vinci bisogna rispondere esattamente: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Mi raccomando, la risposta e la linea, il telefono, tienilo libero. Grazie.

0: vinci.
1: Te l'avevo detto, mancava poco, te l'ho fatto capire a chiare lettere con l'arte oratoria. Adesso proviamo a chiamare uno degli ascoltatori che hanno inviato il WhatsApp dalle 21 in poi. Diego, chissà se risponderà Diego al telefono, soprattutto ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Questa è la risposta esatta. Squilla il telefono. Secondo
2: Pronti qua.
1: Pronto Diego, sono Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss. Buonasera.
2: Ascolto Kiss Kiss da 50 anni.
1: Fantastico. Ma meglio di così. Cioè, ha fatto un tutorial, Diego, hai conquistato la nostra t-shirt. Ti voglio bene, ciao.
2: Anche io, ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
2: grande.
1: Ciao.
0: Rispondi e vinci.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.
2: Let's go.

0: sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.